RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Come you masters of war, here that build the big guns,

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: Mi riempio di impegni per non pensarci, ti tengo nella testa e occupo le labbra con un'altra sigaretta, rischiando di bruciarmi, ma tanto cosa importa adesso, è già troppo tardi. Continuo a uscire per distrarmi.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te. Did you turn the music up a teeny bit?

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: RBE, vicina a te.
1: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora, pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: like a rainbow.
1: E ora pubblicità.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE. Vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità. Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347-508-1887.
1: RBE. Vicina. A te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax. Matt.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
4: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

0: version.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e una buona domenica mattina a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Vi ricordiamo che fino alle 22 di questa sera sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Popolare Network.

0: Berlino, un furgone investe la folla dopo il corteo del Pride, provocando una vittima e 16 feriti, molti sono gravi. L'attentatore è ancora in fuga. Per la polizia si tratta di un 21enne legato ad ambienti islamisti. Si cercano eventuali complici. L'Europa è in fiamme, in Francia i roghi minacciano la periferia di Bordeaux, in Spagna invece la capitale Madrid. In fumo decine di migliaia di ettari di bosco, oltre 300.000 gli evacuati tra i due paesi. Scontri in Valsusa, centinaia di manifestanti no TAV, ieri sono entrati dentro i cantieri dell'alta velocità. La polizia parla di 60 agenti feriti. La destra strumentalizza gli attacchi, evoca collegamenti con quanto accaduto a Bologna e accusa le opposizioni di alimentare l'odio contro gli agenti. Ad una settimana dalla morte di Abderrahim Fakir, stasera a Bologna ci sarà un nuovo corteo al quartiere Pilastro per chiedere verità e giustizia. Ieri un nuovo video ha mostrato una chiazza di sangue sotto la testa dell'uomo a terra dopo essere stato immobilizzato da due poliziotti. Le 8:32 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. In apertura, come avete sentito, andiamo a Berlino, dove ieri sera un furgone si è scagliato contro la folla a margine delle manifestazioni per il Pride cittadino. C'è almeno una vittima tra i 16 feriti, alcuni però sono in gravissime condizioni. La polizia ha identificato il presunto attentatore, un 21enne uscito a maggio dal riformatorio che sarebbe legato ad ambienti islamisti. Il giovane però è ancora in fuga e si indaga su possibili complici. Il servizio.
1: Paura nella serata di sabato a Berlino, dove un furgone ha investito la folla nei pressi del Tiergarten poco dopo la conclusione del Christopher Street Day, il Pride della capitale tedesca. Il bilancio provvisorio è di una persona morta e almeno 16 feriti. 8 di loro sarebbero in pericolo di vita. L'investimento è avvenuto intorno alle 22 nella zona Lennestrasse, mentre migliaia di persone stavano lasciando l'area della manifestazione. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo avrebbe travolto un gruppo di partecipanti, scatenando il panico. Testimoni raccontano di persone scaraventate a terra e di una fuga precipitosa nel tentativo di mettersi in salvo. Subito dopo l'impatto, il conducente avrebbe abbandonato il furgone e sarebbe fuggito a piedi. Alcuni testimoni riferiscono che, durante la fuga, avrebbe accoltellato alcune persone. Si tratta però di una circostanza che al momento non è stata confermata ufficialmente dagli investigatori. Sul posto sono intervenuti decine di mezzi di soccorso, vigili del fuoco e polizia. L'area è stata isolata, mentre è in corso una vasta caccia all'uomo. Le autorità non hanno ancora chiarito se si sia trattato di un attentato, di un gesto volontario o di un incidente e invitano ad attendere l'esito delle indagini. Da Berlino, Alessandro Ricci per Popolare Network.
0: Veniamo agli incendi che stanno devastando vaste aree boschive in Francia e Spagna. I roghi hanno costretto finora quasi 300.000 persone ad abbandonare le proprie case, la maggior parte in Francia, dove è corso contro il tempo per contenere i roghi nella regione vinicola di Bordeaux. Le fiamme minacciano la periferia della città. Il servizio.
2: Malgrado 1.400 pompieri, malgrado l'ingaggio dell'esercito con 1.500 soldati del genio, malgrado i rinforzi in uomini e mezzi venuti dal resto d'Europa e malgrado delle temperature in calo, il mega incendio nel sud-ovest della Francia non si placa e resta per ora incontrollabile. I venti ancora sostenuti nelle ultime 24 ore hanno alimentato le fiamme che sono ora a solamente 15 chilometri dall'area metropolitana della capitale regionale, Bordeaux. Sono ormai 46.000 ettari andati in fumo e più di 250.000 le persone evacuate, inoltre una ventina di comuni della Gironda, tra il litorale atlantico e Bordeaux appunto. Bloccate per precauzione l'autostrada 63 e le linee ferroviarie locali. Un fuoco descritto dai pompieri che lo affrontano ormai da quasi una settimana come ingestibile e imprevedibile. Tanto l'estensione e l'intensità del focolaio creano un microclima autonomo con appunto dinamiche devastanti e impossibili da prevedere. Che peraltro dall'inizio di questa stagione gli incendi hanno fatto 3 morti tra i pompieri, mentre 68 sono rimasti feriti o intossicati, di una decina ricoverati. Le prossime ore rischiano di essere difficili, ha dichiarato il primo ministro Le Cornu all'uscita dell'ennesima riunione della cellula di crisi del governo, mentre la ministra della difesa ha garantito il massimo impegno di tutte le forze armate. La mobilitazione è nazionale, tanto che la tappa odierna finale del Tour de France, oggi a Parigi, è ridotta di un terzo per non gravare le forze di sicurezza riorientate verso il sud del paese. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Anche in Spagna i roghi avanzano, vicino a Valencia ieri si è registrata una vittima. L'incendio più pericoloso però è quello che si dirige verso la capitale Madrid, dove è stata dichiarata l'emergenza nazionale. La speranza risiede soprattutto nella pioggia. Il servizio da Madrid.
3: Non è stata una notte semplice, le condizioni meteorologiche non hanno aiutato e alle porte di Madrid si lotta ancora contro il fuoco. Le raffiche di vento superiori ai 30 km l'ora hanno unito l'incendio di Madrid con un altro scoppiato nella provincia di Avila, creando una lingua di fuoco di decine di chilometri. Oltre 3.400 pompieri da tutta la Spagna, 29 aerei e 250 mezzi antincendio stanno facendo di tutto per evitare che questo nuovo fronte si consolidi. Oggi arriveranno altri due Canadair dalla Turchia e se le fiamme non sono avanzate verso la capitale, hanno però raggiunto la provincia di Toledo a sud. Tra sfollati e confinati sono già quasi 100.000 le persone colpite dall'incendio. Il fuoco ha costretto anche all'evacuazione del posto di comando avanzato da dove viene gestita la crisi. Ieri i tentativi di contenere l'incendio forestale hanno dato pochi risultati. In due giorni sono stati distrutti più di 45.000 ettari. Oggi però le condizioni meteo dovrebbero migliorare, aprendo una finestra di opportunità per stabilizzare l'incendio. Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: In Ucraina, la capitale di nuovo sotto attacco russo. Nella notte per ben due volte a Kiev è scattato l'allarme aereo. Le autorità affermano di aver intercettato diversi missili balistici russi. I detriti cadendo al suolo avrebbero colpito un palazzo residenziale provocando esplosioni e incendi. È stata una notte senza raid invece nel Golfo Persico, la prima dopo due settimane ininterrotte di bombardamenti incrociati. Il presidente statunitense Donald Trump avrebbe ordinato al Pentagono di sospendere per ora i piani di escalation significativa dell'offensiva militare contro l'Iran, temendo che possano esaurirsi le scorte di intercettori Patriot e munizioni per la difesa aerea in Medio Oriente. La decisione, secondo il New York Times, è arrivata nell'incontro del presidente di venerdì con i principali consiglieri e membri dell'amministrazione. A convincere il presidente sarebbero state le pressioni del vicepresidente J.D. Vance e del capo di Stato Maggiore congiunto, il generale Dan Kane. In Cisgiordania invece continuano, anzi si intensificano, le aggressioni contro i palestinesi. Nella notte coloni israeliani hanno dato fuoco ad una moschea nella città di Qusra, mentre la polizia ha arrestato 80 palestinesi in raid condotti in tutto il territorio occupato. Un portavoce dell'esercito ha annunciato che saranno demolite le case dei palestinesi accusati di essere coinvolti nella sparatoria in cui venerdì sono rimasti uccisi due soldati israeliani e proprio nell'insediamento illegale che si trova nei pressi del luogo della sparatoria. Israele ha anche annunciato di voler costruire oltre 700 nuove case. In Cisgiordania abbiamo raccolto la testimonianza di Abed Wadi, un cittadino che risiede proprio nel villaggio di Qusra.
4: The settlers burn houses, field, trees, they killed the animal. Why you kill the sheep?
5: I coloni bruciano case, campi, alberi, uccidono gli animali. Perché uccidono le pecore? Perché tagliano gli alberi? Perché bruciano i campi? Perché chiudono tutte le strade dei villaggi in Cisgiordania? L'esercito mette cancelli sulle strade e poi non puoi più uscire dal tuo villaggio. Se vuoi andare all'ospedale, non puoi. Se vuoi uscire dal tuo villaggio, non puoi, perché i soldati chiudono il cancello. E se puoi uscire dal tuo villaggio, i coloni ti aspettano sulla strada, ti sparano, ti uccidono. Vogliono spingere i palestinesi ad andarsene dalla Cisgiordania. Vogliono una Cisgiordania senza palestinesi.
0: Veniamo all'Italia, andiamo in Valsusa, dove centinaia di manifestanti ieri sono entrati dentro i cantieri dell'alta velocità in occasione della tradizionale marcia Notav. Ci sono stati pesanti scontri a distanza con la polizia, lanci di sassi e petardi da una parte, lacrimogeni e idranti dall'altra. Quattro mezzi dei carabinieri e della polizia di finanza sono stati dati alle fiamme, diverse persone sono rimaste ferite, la polizia ha parlato di 60 agenti soccorsi. Il presidente della Repubblica Mattarella ieri sera ha chiamato il ministro dell'interno Piantedosi per esprimere vicinanza ai feriti. La destra ha strumentalizzato gli attacchi, Giorgia Meloni ha dichiarato la violenza non piegherà lo Stato, i ministri Salvini e Tajani hanno evocato collegamenti con quanto accaduto a inizio settimana a Bologna e hanno accusato le opposizioni di alimentare l'odio contro gli agenti, mettendo in relazione due fatti che non hanno nulla in comune. Molti esponenti del centrosinistra hanno condannato le violenze ed espresso solidarietà nei confronti della polizia. Sentiamo il sociologo e politologo Marco Revelli.
6: Sono 30 anni che, come un'opera che è rifiutata dalla popolazione della valle, che imposta, una valle che da 30 anni è militarizzata, è umiliata e ogni anno si replica questo scenario. È un miracolo che non ci sia un tasso di sabotaggio e di violenza maggiore, che si rimanga, come dire, agli scontri da manifestazione di massa.
7: I partiti d'opposizione non hanno mai avuto nulla a che fare con questo movimento?
6: No, il Partito Democratico, ma anche quando non si chiamava ancora Partito Democratico, è stato sempre testardamente per la grande opera. Sono innocenti, se questo è il termine che si può utilizzare, e gli altri sono colpevoli, o sono colpevoli, secondo di come si vede, se ci si mette dalla parte di chi non vuole quell'opera.
7: Sulla scia di quanto è avvenuto a Bologna e anche nei fatti precedenti è scattata subito la pesante strumentalizzazione della destra.
6: La destra crea le condizioni del disordine e poi guida al disordine. E la tecnica con cui questa orribile destra eleva a proprio emblema la polizia, perché non ha altro strumento per controllare situazioni che sono di per sé caotiche, sono prodotte dalle sue politiche.
0: Ad una settimana dalla morte di Abderrahim Fakir, stasera alle 19 a Bologna ci sarà un nuovo corteo organizzato da un gruppo di residenti del quartiere Pilastro per chiedere verità e giustizia. Il percorso partirà e terminerà nel luogo della morte di Fakir e lì sarà messa una targa. Ieri un nuovo video ha mostrato gli attimi subito dopo la morte dell'uomo con una chiazza di sangue sotto la sua testa. Secondo i legali dei poliziotti è stato lo stesso Fakir a procurarsi la ferita, strisciando la testa sull'asfalto mentre era a terra. Per l'avvocato della famiglia Fabio Anselmo è la conferma che la vittima è stata picchiata. I primi risultati dell'autopsia confermerebbero che Fakir sia morto per asfissia dovuta alla presenza di sangue nei polmoni. Un'ipotesi circolata è che il sangue nei polmoni non sia dovuto ai 5 minuti in cui Fakir è stato schiacciato a terra dai poliziotti, ma al successivo intervento dei sanitari e alle manovre per rianimarlo. Fabio De Iaco è primario di pronto soccorso a Torino, già presidente di SIMEU, la società scientifica di medicina di emergenza urgenza.
8: Quello è un intervento congiunto, forze dell'ordine e soccorritori, mancavano i sanitari più avanzati, però avrebbero dovuto intervenire assieme, i soccorritori avevano comunque un ruolo nella tutela della salute di Fakir.
7: In quei casi i soccorritori possono intervenire solo col via libera dei poliziotti, hanno una loro autonomia?
8: Questa cosa non è particolarmente chiara, ma ripeto, è evidente che nel momento in cui si coinvolgono per il soccorso in qualche maniera si deve andare avanti assieme.
7: L'ipotesi che il sangue nei polmoni potrebbe derivare dalla compressione nel tentativo di rianimarlo, è un'ipotesi plausibile secondo lei?
8: È molto difficile dare una risposta su questo, credo davvero che sia una fase troppo preliminare e non credo che sia poi alla fine il punto sostanziale degli esiti dell'autopsia.
7: Come mai dice questo?
8: Perché il tema è qual è il meccanismo per cui si è presentato quel sangue. Il sangue potrebbe anche essere semplicemente il risultato, che so, di un edema polmonare acuto durante l'arresto cardiaco. Non ho mai visto sanguinare per una compressione per rianimazione, sinceramente, non in quella maniera. Però ripeto, basarsi su questo elemento secondo me ci rischia di essere fuorviante.
7: Qual è l'elemento fondamentale secondo lei?
8: Non si fanno processi sommari e le rispondo da un punto di vista molto tecnico, clinico, medico. Il tema è la contenzione fisica prolungata di un paziente gravemente agitato, cioè pericolosa da 1000 punti di vista, non soltanto dal punto di vista della ventilazione, ma per esempio anche da un punto di vista metabolico. Sono certo che chi sta occupandosi delle cause della morte clinicamente questa cosa la terrà in conto.
0: In chiusura al caro benzina, i carburanti continuano a toccare prezzi da record, il governo se ne è accorto tardi e ora cerca di correre ai ripari con un nuovo decreto, atteso per la prossima settimana, dopo l'ultimo faccia a faccia tra Giorgia Meloni e il ministro dell'economia Giorgetti, Massimo Alberti.
9: C'è da essere onesti, la questione del caro carburante e quindi delle sue ricadute non è di facile soluzione, o meglio non lo è nelle gabbie di politica economica del governo. Andiamo un passo indietro, detto che la causa esterna, nel complesso il problema del caro energia alla base i ritardi pesanti sulle rinnovabili e la dipendenza del fossile. Questo è stato detto ampiamente, tanto che ormai è materia comune anche da parte di Confindustria, che parla apertamente dei ritardi sul tema e di pessimismo rispetto a una situazione che tutte le stime di crescita vedono difficile, così come le ricadute sui prezzi nascono anche da un trasporto mosso ancora troppo su gomma. Come facile era prevedere, i tagli sulle accise sono stati poco più di un palliativo, generando squilibri, avendo l'effetto di mantenere stabile la domanda, quindi il prezzo, che appena cessato è immediatamente risalito. In attesa dei fondi della clausola di salvaguardia europea, che comunque per le accise non si potranno usare, il governo si orienta al sistema delle accise mobili, caldeggiato anche dall'opposizione, ovvero uno sconto commisurato all'extragettito IVA generato dall'aumento dei prezzi, dove appunto lo sconto dipende da quanti fondi sono disponibili in un evidente momento di casse vuote, col rischio che genera un ulteriore circolo vizioso. Il dato generale è l'assenza di un intervento pubblico per calmierare i prezzi in generale e interventi mirati per i più deboli. Troppo occupati a strumentalizzare i casi di cronaca, Meloni e i suoi se ne stanno accorgendo tardi. Per l'estate le vacanze estive, boi sono già scappati e gli affari delle compagnie petrolifere garantiti. Il costo della benzina è una delle cose più dure da digerire per l'elettorato. Meglio spostare allora la palla in tribuna, che siano minori da incarcerare o l'ennesimo allarme sicurezza da fomentare.
0: Le 8:46 minuti, per il momento è tutto. Questo giornale radio è stato condotto da Sara Milanese e Luca Parena in redazione. Ci risentiamo alle 10:30 con le notizie. Una buona continuazione d'ascolto, una buona domenica.
10: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
11: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
12: Popolare Network.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94 50 90 50 12. 94 50 90 50 12. È tempo di 5 per 1000.
12: Muoversi in Piemonte.
13: Buongiorno e una buona domenica mattina a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Ci occupiamo della provincia di Alessandria per informarvi che oggi la provinciale 165 viene chiusa per una manifestazione nel comune di Bosio fino alle 20 di questa sera. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
12: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Va ora in onda il culto evangelico valdese, a cura del pastore Winfried van Hooche.
2: Fratelli e sorelle, il Signore ci invita e noi lo vogliamo celebrare con gioia, perché in Lui solo, Padre, Figlio e Spirito Santo, è la nostra forza, la nostra speranza. Dal Salmo 36. O Signore, la Tua benevolenza giunge fino al cielo, la Tua fedeltà fino alle nuvole. La Tua giustizia si innalza come le montagne più alte. I tuoi giudizi sono profondi come il grande oceano. O Signore, tu soccorri uomini e bestie. O Dio, com'è preziosa la tua benevolenza. Perciò i figli degli uomini cercano rifugio all'ombra delle tue ali, si saziano dell'abbondanza della tua casa e tu li disseti al torrente delle tue delizie. Poiché in te è la fonte della vita, e per la tua luce noi vediamo la luce. Preghiamo. Signore, noi veniamo a te con piena fiducia, come pulcini che ricercano la protezione delle ali della madre, perché tu solo sei per noi rifugio. Noi vogliamo saziarci e dissetarci in te, perché tu solo sei pane vivente e acqua viva. Tu sei la vita, tu sei la luce vera, e grazie alla tua luce noi vediamo la luce e possiamo riconoscere nella persona che ci sta accanto, il nostro fratello, la nostra sorella. Possiamo riconoscere che qui, riuniti nel tuo nome, noi siamo una comunità legata dal comune vincolo di fede, dal comune vincolo d'amore. Siamo legati dalla comune volontà di ascoltare la tua parola, riceverne nutrimento e portare frutto. Per questo vogliamo innalzare a te la lode, la preghiera e il canto. Amen.

Raccogliamoci in preghiera. Signore Dio nostro, che sei qui in mezzo a noi, ricevi la nostra lode e la nostra gratitudine. Tu sei la luce del nostro cammino. Se non fosse per te, saremmo persi nell'oscurità della mancanza di senso. Tu sei la forza che ci sostiene. Se non fosse per te, non sapremmo superare gli ostacoli che ci troviamo davanti. Tu sei la nostra speranza per il domani, perché se non fosse per te, saremmo inchiodati dall'impotenza, travolti e travolte dai problemi per i quali non si vede soluzione. La tua presenza costante accanto a noi ci conforta. Nella tua parola noi riceviamo la forza e la guida per proseguire lungo la strada che conduce a te. Grazie, Signore, per il tuo amore. Amen. Leggo dal Vangelo secondo Giovanni, nel capitolo 9, i primi 12 versetti. Passando, vide un uomo che era cieco fin dalla nascita. I suoi discepoli lo interrogarono dicendo: «Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?» Gesù rispose: «Né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è così affinché le opere di Dio siano manifestate in lui. Bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato mentre è giorno. La notte viene in cui nessuno può operare. Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo». Detto questo, sputò in terra, fece del fango con la saliva, gli spalmò il fango sugli occhi e gli disse: «Va, lavati nella vasca di Siloè», che significa mandato. Egli dunque andò, si lavò e tornò, che ci vedeva. Perciò i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era mendicante, dicevano: «Non è questo colui che stava seduto a chiedere l'elemosina?» Alcuni dicevano: «È lui», altri dicevano: «No, ma gli assomiglia». Egli diceva: «Sono io». Allora essi gli domandarono: «Com'è che ti sono stati aperti gli occhi?» Egli rispose: «Quell'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, me ne ha spalmato gli occhi e mi ha detto: va a Siloè e lavati. Io quindi sono andato, mi sono lavato e ho recuperato la vista». Ed essi gli dissero: «Dov'è costui?» Egli rispose: «Non so». Care sorelle e cari fratelli, dov'è costui? Non so. L'uomo cieco fin dalla nascita lo scoprirà solo alla fine del capitolo, di cui abbiamo appena letto il principio. Solo alla fine incontrerà costui e confesserà la sua fede in lui: «Signore, io credo». Per ora non siamo ancora là. Siamo ancora nel «dov'è costui?» Non so. Da questo Evangelo siamo visti e toccati come un uomo cieco fin dalla nascita. Riconoscendoci in lui, mettendoci nei panni di un uomo cieco fin dalla nascita, e solo così siamo visti e toccati dall'Evangelo di Gesù Cristo. Sono io. Allora, la prima nostra riflessione è questa: siamo ciechi fin dalla nascita. Cioè, non solo diventare ciechi, perdere la vista, non vedere più la bellezza dei colori, delle forme,
non vedere più la bellezza della creazione, delle creature, ma non averle mai viste. Essere ciechi fin dalla nascita. Inimmaginabile. Inaccettabile. Impossibile. No, noi crediamo sempre di vedere.

Ecco perché è difficile riconoscersi che sono io, riconoscersi in lui, metterci nei suoi panni. Inizialmente restiamo a distanza, restiamo coloro che credono di vederlo, coloro che lo osservano, come i discepoli. Siamo colpiti dal suo destino. È inaccettabile. Deve esserci una spiegazione, un perché. Un perché sia nato cieco. Ecco, qualcosa dobbiamo vedere, qualcosa dobbiamo riuscire a vedere. Non possiamo essere del tutto ciechi. Per ogni cosa deve esserci un perché, una spiegazione, una causa e forse anche un colpevole. Questo pensiero ci accompagna sempre e da sempre. Mi ammalo, cosa ho fatto per meritare ciò? Una cara persona si ammala? Che cosa può mai spiegare questa sua tragedia? E Gesù spazza via ogni perché, ogni spiegazione, ogni speculazione con due semplici parole. È così. Due parole che ci lasciano nel buio più totale. È così. Due parole che ci fanno capire, sì, che siamo ciechi fin dalla nascita. È così. Non siamo all'infuori dell'uomo cieco fin dalla nascita, ma dentro. Non lo vediamo perché non siamo all'infuori di lui osservandolo o speculando sul suo destino, ma siamo dentro i panni suoi. Perché siamo ciechi fin dalla nascita. Questo è anche liberatorio. È così. Sono io. Tutto il resto impedisce la nostra partecipazione all'Evangelo di Gesù Cristo, di essere visti e toccati da colui che si presenta nel Vangelo secondo Giovanni così. Io sono. Ecco, la seconda riflessione è questa. Gesù Cristo ci apre gli occhi. Forse il cieco ha sentito con le orecchie quel che Gesù ha detto ai suoi discepoli. Io sono la luce del mondo. Nulla sfugge alle orecchie di un cieco. Ma ancor più sensibile è per il contatto fisico. Lo sente forte quel fango sugli occhi. Ora ubbidisce semplicemente alla parola, al mandato di Gesù. Va a lavarsi a Siloè, dove è stato mandato. Così Gesù gli apre gli occhi. Un atto di creazione. Qui agisce la luce del mondo, quella del primo giorno della creazione. Prima che Dio creasse il sole, secondo il racconto della Genesi, quella parola che si è fatta carne, la luce che è entrata nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno sopraffatta, come dice il principio del Vangelo secondo Giovanni. L'uomo fatto di fango riceve vita da Dio. E quasi col battesimo dell'acqua gli si aprono gli occhi e riceve un mandato che in seguito, sotto attacco della comunità umana, religiosa, nella crisi, nella contestazione, si sta formando e sta formando il nuovo uomo discepolo di Gesù. Questo è il percorso evangelico, la ricreazione evangelica che parte dalla nostra cecità fin dalla nascita e ci forma, ci riforma, ci trasforma, ci plasma fino al punto che ci sono dubbi. Dubbi se siamo ancora gli stessi, quelli di prima, o se ci assomigliamo soltanto. Solo noi stessi

sappiamo con certezza che siamo sempre noi. Il cieco mendicante è colui che sta ora al centro dei dibattiti pubblici, che sta diventando un discepolo di Gesù senza saperlo, senza volerlo, solo perché non potrà mai più dimenticare che è stato visto e toccato dalla luce del mondo. Questo è e rimane il grande insegnamento del Vangelo secondo Giovanni. Non siamo ancora quel che saremo. Siamo in trasformazione, in un processo di cambiamento, sempre. Occhio quindi ai giudizi frettolosi, al giudicare anzitempo. Occhio al credere di aver visto, di aver capito, di aver compreso. Occhio al voler fotografare, fermare, fissare le persone, il mondo, Dio stesso. L'Evangelo ci costringe a rivedere tutto in un'altra luce, da un altro punto di vista. Sono io, l'uomo cieco, fin dalla nascita. Alla luce di quell'io sono, che incontriamo nel Vangelo secondo Giovanni, neanche più quello che sono fin dalla nascita, fin da sempre, è sicuro. Alla fine, nemmeno più la morte è certa. Siamo creature, e in questa parola grammaticalmente c'è il futuro. Creature nelle mani del Creatore. Quando perdo tutte le mie sicurezze, tutte le mie fissazioni, convinzioni, i miei giudizi, per quanto fondamentali, illuminati siano, allora sto alla fine del capitolo della mia vita davanti a Gesù dicendo: «Oddio, non ho più nulla all'infuori di te, di cui fidarmi, mi fido di te, mi affido a te. Signore, io credo». Alla fine però è ancora da aggiungere una cosa che il testo non dice. Fin dall'inizio, fin dal principio, si nasconde tra le sue righe. Lascia che lo scopriamo noi. Lo lascia la nostra esperienza, la nostra libertà. Ecco la terza e ultima cosa. Vedere cose mai viste. Immaginatevi quel momento in cui si aprono gli occhi dell'uomo cieco fin dalla nascita. Immaginatevi quel momento in cui si lava gli occhi a Siloè e vede cose mai viste per la prima volta, i colori, le forme, la bellezza della creazione, delle creature, un momento che vale più di tutta la vita. Si era subito perso questo momento, perché subito era iniziata una discussione. Subito tutti parlano, quelli che vedono, quelli che sanno, quelli che hanno sempre qualcosa da dire, quelli che ci fanno perdere quel momento, quelli che vogliono metterci subito in riga, che vogliono mettere tutto in riga, che ci dicono quello che dobbiamo pensare, quello che dobbiamo dire, quello che dobbiamo fare. È facile, anzi naturale, ovvio, automatico, mettere sopra ogni cosa le tenebre delle nostre chiacchiere, dei nostri giudizi, dei nostri principi, talvolta sacrosanti. Anche nel Vangelo rimane tra le righe, ma c'è un momento come quello del primo giorno della creazione. Questa è la potenza dell'Evangelo, vedere ciò che c'era da sempre, vedere le persone che vedi da una vita alla luce del primo giorno della creazione, alla luce del mondo. Come un cieco fin dalla nascita,
che all'improvviso vede. Vede quel che non aveva mai visto. Come Dio stesso che alla fine della creazione, quasi sorpreso egli stesso, vide che tutto era molto buono, vide che tutto era molto bello. Signore, io credo.

Preghiamo. Signore, fa brillare sulla durezza del nostro cuore la dolcezza del tuo volto. Fa brillare sulla follia del nostro orgoglio l'umiltà del tuo cuore. Fa brillare sulla tristezza dei nostri errori la gioia del tuo perdono. Fa brillare sul sonno della nostra morte la luminosità dell'eternità. Fa brillare sulla nostra schiavitù la libertà dei figli e delle figlie di Dio. Fa brillare sulla nostra angoscia la pace del tuo amore. Signore, te lo chiediamo, compi ovunque nel mondo la tua promessa. Abbiamo fiducia in te. Ci esaudisci molto al di là di quanto sappiamo domandarti. Per questo siamo nella gioia quando ti diciamo, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà come in cielo anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal male. Tuo il regno, la potenza e la gloria, nei secoli dei secoli. Amen.

E ora il Signore ci guidi con benevola mano attraverso i tempi difficili che viviamo, ma soprattutto ci guidi a sé. Il Signore ti benedica e ti protegga. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio. Il Signore rivolga verso di te il suo volto e ti dia la pace.

0: Avete ascoltato il culto evangelico valdese. La predicazione è stata curata dal pastore Winfried van Hoogen.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
1: E ora, pubblicità.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Popolare Network.
4: Le 10.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. La Russia ha bombardato nuovamente la capitale ucraina Kiev con due ondate di attacchi missilistici la notte scorsa. Le autorità affermano di aver intercettato diversi ordigni. I detriti cadendo al suono hanno provocato esplosioni, incendi e colpito un palazzo residenziale. Nel mirino anche Kharkiv, ci sono almeno una vittima e diversi feriti. Colpito anche un centro commerciale nella città di Kryvyi Rih. Mosca da parte sua dichiara di aver intercettato oltre 130 droni ucraini sparati su diverse regioni, in particolare sulla Crimea, dove sarebbe stata colpita una centrale elettrica.
5: Israele è tornato a bombardare la striscia di Gaza. I raid hanno colpito l'ospedale Al-Aqsa di Gaza City. C'è almeno una vittima, ci sono anche diversi feriti. Pure in Cisgiordania continuano, si intensificano le aggressioni contro i palestinesi. Nella notte coloni israeliani hanno dato fuoco a una moschea nella città di Kusra, mentre la polizia ha arrestato 80 palestinesi in raid condotti in tutto il territorio. Sono ancora in corso incursioni vicino a Nablus. Fonti palestinesi riferiscono di almeno due operatori sanitari aggrediti.
4: La polizia di Berlino ritiene di aver identificato l'uomo che ieri sera ha investito con un furgone la folla a margine del corteo del Pride della capitale tedesca. Si tratta di un 21enne, Abdul B, era già noto agli agenti, è uscito da un riformatorio in maggio, è legato ad ambienti estremisti islamici. Potrebbe avere dei complici, la polizia continua ad indagare. Una donna è morta dopo l'investimento, tra i 16 feriti alcuni sono in condizioni molto gravi.
5: Un uomo di 29 anni si è suicidato stanotte nel carcere di Viterbo. Secondo le prime informazioni è stato trovato impiccato nella sua cella. È il secondo decesso in 10 giorni avvenuto nell'istituto di pena, dove lo scorso 16 luglio un 26enne è stato accoltellato e ucciso in una lite violenta. Ieri sera, poche ore prima che il corpo del detenuto di 29 anni fosse ritrovato, in una sezione dello stesso penitenziario erano stati incendiati dei materassi. Il fumo ha provocato diversi intossicati tra detenuti e agenti di polizia penitenziaria.
4: Un 35enne alla guida di un'automobile ha investito e ucciso un anziano in bicicletta a Turbigo nel Milanese. Lo scontro è avvenuto stanotte dopo le 3 lungo la strada statale Gallaratese. L'automobilista non si è fermato a prestare soccorso, è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri poco dopo grazie alla segnalazione di un testimone che ha preso il numero di targa della macchina. L'investitore è risultato positivo ai test per l'alcol e la droga.
5: Sindaco di Bologna Matteo Lepore è stato messo sotto scorta dopo le minacce di morte che ha ricevuto via social negli ultimi giorni. Lo ha deciso la prefettura del capoluogo emiliano. Lepore è finito al centro di polemiche anche da parte di esponenti del governo per aver convocato lunedì scorso un presidio in solidarietà con i familiari di Abderrahim Fakir. Stasera, a partire dalle 18, a una settimana dalla morte di Fakir, immobilizzato a terra da due agenti di polizia, ci sarà un corteo organizzato da un gruppo di residenti del quartiere Pilastro di Bologna per chiedere verità e giustizia.
4: Il tifone Nul, il più potente ad aver colpito la Cina nel 2026, ha toccato terra questa mattina sulla costa meridionale del paese con forti venti e piogge torrenziali. Oltre 715.000 persone sono state costrette ad evacuare e centinaia di voli sono stati cancellati. Attese piogge intense e torrenziali in gran parte della Cina meridionale per le prossime 48 ore. In diverse province Pechino ha dichiarato il massimo livello di allerta per possibili inondazioni improvvise.
5: In Europa continua la lotta contro gli incendi. In Spagna si è aperto un nuovo fronte vicino a Valencia, dove ieri si è anche registrata una prima vittima, ma si continua a lavorare per contenere le fiamme alle porte di Madrid. In Francia i roghi minacciano la periferia di Bordeaux. Finora nei due paesi sono state evacuate oltre 300.000 persone.
4: E intanto vediamo alle previsioni del tempo per le prossime ore sull'Italia, dove continua anche per oggi il calo delle temperature grazie ai temporali che stanno interessando a macchia di leopardo nord e centro fino alla Campania, attesi appunto temporali con grandine e forti raffiche di vento. A partire da mercoledì però è attesa un'altra ondata di caldo. 10:35 minuti, per il momento è tutto, ci risentiamo alle 13 con il giornale radio. Una buona continuazione d'ascolto, una buona domenica.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
6: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Ci occupiamo quindi della provincia di Cuneo. Vi informiamo che è in corso la sesta e ultima tappa della 16ª edizione del Giro della Provincia Granda. La gara, partita da Villanova Mondovì, percorre la provinciale 37 sino a Pianfei, per poi tornare a Villanova Mondovì e raggiungere Bastia Mondovì. L'arrivo è previsto per le 11:45 al traguardo nel comune di Mondovì. Sono previste chiusure e deviazioni lungo il percorso di gara. Consultate il sito della manifestazione per conoscere i dettagli. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

e ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.
1: Yes. Check check check check check.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
4: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

0: Popolare Network.
1: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
2: Cisgiordania, la furia dei coloni contro i palestinesi. Almeno 30 attacchi nelle ultime 48 ore, incendiate anche due moschee. L'esercito arresta oltre 80 persone. Il ministro Smotrich annuncia la costruzione di oltre 700 nuove case negli insediamenti illegali. Nel mirino anche la striscia, ha bombardato l'ospedale Al-Aqsa a Gaza City, c'è un morto. Damasco invece denuncia incursioni di soldati israeliani nel sud della Siria. Intanto gli Stati Uniti sospendono i raid aerei sull'Iran, il Pentagono teme di esaurire i missili Patriot. A una settimana dalla morte di Abderrahim Fakir, stasera a Bologna ci sarà un nuovo corteo al quartiere Pilastro per chiedere verità e giustizia. Nel luogo dove è morto sarà fissata una targa. Dopo le minacce ricevute via social dal ministro Lepore, la prefettura di Bologna gli ha assegnato una scorta. A Berlino è ancora in fuga l'uomo che ieri sera ha investito la folla dopo il corteo del Pride, uccidendo una donna. La polizia cerca un 21enne legato ad ambienti islamisti. Si indaga su eventuali complici. Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. In apertura ci occupiamo della Cisgiordania, dove in meno di 48 ore si sono registrati 30 nuovi violenti attacchi contro i palestinesi. Nelle ultime ore la polizia israeliana ha arrestato 80 persone in raid condotti in tutti i territori occupati. Ci sono state molte incursioni, soprattutto vicino a Nablus. Non è chiaro il bilancio dei danni. La Mezzaluna Rossa riferisce di diversi feriti. Sono stati aggrediti anche due operatori sanitari. Si intensificano anche gli attacchi dei coloni. Nella notte sono state incendiate due moschee, una vicina a Tulkarem, l'altra a Kusra, e proprio in questa località abbiamo raggiunto Abed Wadi, cittadino palestinese.
3: The settlers burn houses, field, trees, they killed the animal. Why you kill the sheep?
4: I coloni bruciano case, campi, alberi, uccidono gli animali. Perché uccidono le pecore? Perché tagliano gli alberi? Perché bruciano i campi? Perché chiudono tutte le strade dei villaggi in Cisgiordania? L'esercito mette cancelli sulle strade e poi non puoi più uscire dal tuo villaggio. Se vuoi andare all'ospedale, non puoi. Se vuoi uscire dal tuo villaggio, non puoi, perché i soldati chiudono il cancello. E se puoi uscire dal tuo villaggio, i coloni ti aspettano sulla strada, ti sparano, ti uccidono. Vogliono spingere i palestinesi ad andarsene dalla Cisgiordania. Vogliono una Cisgiordania senza palestinesi.
2: L'ondata di violenze di questo fine settimana è legata anche allo scontro a fuoco in cui venerdì sono rimasti uccisi due soldati israeliani. Un portavoce dell'esercito ha dichiarato oggi che le case dei palestinesi considerati coinvolti nella sparatoria saranno demolite, e proprio nell'insediamento illegale che si trova vicino al luogo della sparatoria il ministro delle finanze israeliano Smotrich ha annunciato la costruzione di oltre 700 nuove case. In Cisgiordania abbiamo raggiunto una volontà italiana dell'associazione FASA che, per tutelare la sua sicurezza, ha chiesto di restare anonima. Questa è la sua testimonianza.
5: Si vede un'escalation a vari livelli. Purtroppo dopo i fatti vicino a Nablus sono aumentate le restrizioni, le violenze, gli attacchi da parte dei coloni, soprattutto come sempre spalleggiati dall'IDF, dall'esercito. Abbiamo visto l'esercito lanciare gas lacrimogeni vicino a una scuola, abbiamo visto i coloni farsi sempre più aggressivi e pesanti con le popolazioni, con le comunità dove stiamo. Quindi, come dire, l'escalation è a tutti i livelli. Molte città sono state chiuse, i checkpoint, le entrate sono state chiuse per molto tempo, dozzine di persone sono state arrestate in diverse comunità della Cisgiordania, ci sono stati altri feriti, in particolare nella zona di Nablus sono stati arrestati anche qui, mi sembra, una cinquantina di persone. La reazione che io vedo dagli abitanti palestinesi è una reazione di grande impotenza, ma anche di grande poi coesione nella loro resistenza quotidiana, nel loro sumud, che significa soprattutto, come dire, non abbandonare i luoghi in cui stanno, presidiare il territorio, non rinunciare alla loro vita.
2: Non solo però la Cisgiordania, Israele è tornato anche a bombardare la striscia di Gaza. Nelle scorse ore i raid hanno colpito l'ospedale Al-Aqsa a Gaza City, c'è almeno una vittima, ci sono anche diversi feriti. Anche la Siria accusa Tel Aviv di incursioni. Le forze israeliane hanno compiuto un'incursione nel sud del paese il giorno dopo che il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, in visita a Damasco, aveva esortato alla fine delle violazioni israeliane e al rispetto della sovranità siriana. Ed è stata una notte senza raid invece nel Golfo Persico, la prima dopo due settimane ininterrotte di bombardamenti incrociati. Il presidente statunitense Donald Trump ha ordinato al Pentagono di sospendere i piani di escalation significativa dell'offensiva militare contro il paese, temendo che possano esaurirsi le scorte di intercettori Patriot e le munizioni per la difesa aerea nel Medio Oriente. La decisione, secondo il New York Times, è arrivata nell'incontro del presidente di venerdì con i principali consiglieri e membri dell'amministrazione. A convincere Trump sarebbero state le pressioni del vicepresidente J.D. Vance e del capo di Stato Maggiore congiunto, il generale Dan Kane. L'Iran questa mattina ha confermato di aver a sua volta sospeso la rappresaglia sui paesi della regione dopo lo stop dei raid statunitensi. La situazione resta incerta però soprattutto attorno ad Hormuz. Nonostante Teheran abbia annunciato progressi positivi con l'Oman proprio sul nodo dello stretto, il Pentagono afferma che il blocco navale sull'Iran continua. E a Berlino invece la polizia ritiene di aver identificato l'uomo che ieri sera ha investito con un furgone la folla a margine del corteo del Pride della capitale tedesca. Si tratta di un 21enne di origine libanese già noto agli agenti, sarebbe legato ad ambienti estremisti islamici. Potrebbe avere dei complici, la polizia continua ad indagare. Una donna è morta dopo essere stata investita, tra i feriti alcuni sono in condizioni molto gravi. Il servizio.
0: Ha un nome il presunto autore dell'attacco al Christopher Street Day di Berlino. Si tratta di Abdul Ballaut, 21 anni, cittadino tedesco di origini libanesi, ricercato dalla polizia con l'accusa di aver lanciato un Mercedes Sprinter contro la folla al termine del Pride. Il bilancio è salito a una persona morta e 25 feriti, 8 dei quali ricoverati in condizioni gravissime. Secondo il quotidiano tedesco Bild, Ballaut era già stato condannato nel maggio scorso dal tribunale di Tiergarten a 1 anno e 10 mesi di reclusione per aver preparato un grave attacco di violenza contro lo Stato. La procura aveva chiesto una pena più severa e presentato ricorso. Bild riferisce inoltre che dopo la condanna il 21enne era sottoposto a una sorveglianza parziale da parte delle autorità. In seguito alla pubblicazione sui social di una fotografia in cui impugnava un'arma, la polizia aveva perquisito il suo appartamento, trovando però soltanto una pistola giocattolo. La caccia all'uomo è ancora in corso. Gli investigatori stanno verificando anche l'eventuale coinvolgimento di un secondo attentatore. Alcuni testimoni riferiscono inoltre che, dopo l'investimento, diverse persone sarebbero state ferite con un coltello. Restano diversi punti da chiarire. Primo fra tutti, come il furgone sia riuscito a entrare nel Tiergarten nonostante le imponenti misure di sicurezza e da quale punto abbia avuto inizio la sua corsa contro la folla. Sul piano politico, il vice cancelliere e leader dell'SPD, Lars Klingbeil, ha definito quanto accaduto un attacco alla nostra società, mentre il cancelliere Friedrich Merz segue gli sviluppi in costante contatto con il ministro dell'interno Alexander Dobrindt. Da Berlino, Alessandro Ricci per Popolare Network.
2: In Cina ha toccato terra questa mattina il tifone Nul, il più potente a colpire il paese quest'anno. Oltre 715.000 persone sono state costrette ad evacuare nella provincia del Guangdong. Centinaia di voli sono stati cancellati, sono attese piogge intense e torrenziali in gran parte della Cina meridionale per le prossime 48 ore. In diverse province è stato dichiarato il massimo livello di allerta per possibili inondazioni improvvise. In Europa intanto continua la lotta contro gli incendi. In Spagna si è aperto un nuovo fronte vicino a Valencia, mentre resta critica la situazione del rogo nella regione di Madrid. In Francia i roghi minacciano la periferia di Bordeaux. Il servizio.
6: malgrado 1400 pompieri, malgrado l'ingaggio dell'esercito con 1500 soldati del genio, malgrado i rinforzi in uomini e mezzi venuti dal resto d'Europa e malgrado delle temperature in calo, il mega incendio nel sud-ovest della Francia non si placa, resta

0: o intossicati, di cui una decina ricoverati. Le prossime ore rischiano di essere difficili, ha dichiarato il primo ministro Le Cornu all'uscita dell'ennesima riunione della cellula di crisi del governo, mentre la ministra della difesa ha garantito il massimo impegno di tutte le forze armate. La mobilitazione è nazionale, tanto che la tappa odierna, finale del Tour de France oggi a Parigi, è ridotta di un terzo per non gravare le forze di sicurezza riorientate verso il sud del paese. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: E l'emergenza incendi riguarda da settimane gran parte dell'area mediterranea. Anche in Italia decine di migliaia di ettari sono già andati in fumo. In Sicilia soprattutto si registra il 70% degli incendi in pochi giorni a luglio di tutto il sud Italia. Antonio Nicoletti è responsabile nazionale aree protette di Legambiente.
2: Negli ultimi 6 giorni in Sicilia c'è stato un aumento del 70% degli incendi boschivi. La Sicilia però non è una regione boscata, c'è solo il 15% di copertura forestale, quindi questo evidenzia l'incapacità totale in quella regione di controllare i fenomeni. Abbiamo avuto dal 15 di luglio al 21 di luglio un incremento di 16.834 aree percorse dal fuoco, 87 incendi, con una media incendio di quasi 200 ettari. 200 ettari significa che proprio non si ha il controllo della situazione, perché generalmente una volta che si dà l'allarme c'è la capacità di intervenire. In queste situazioni significa che siamo all'anno zero. Diciamo pure che quando si interviene abbiamo già perso la partita, perché la migliore azione è quella che previene i roghi, fa sì che in contesti territoriali i roghi non trovino ragioni, e le ragioni sono dovute alla gestione, alla salvaguardia del territorio, ma anche all'applicazione delle norme. Nelle aree percorse da fuoco la stessa legge prevede che ad esempio per 10 anni non si pratichi il pascolo e la caccia. Basterebbero osservare questi due divieti per sconfiggere completamente chi appicca il fuoco.
1: Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, è stato messo sotto scorta dopo le minacce di morte che ha ricevuto via social negli ultimi giorni. Lo ha deciso la prefettura del capoluogo emiliano. Lepore è finito al centro di polemiche anche da parte di esponenti del governo per aver convocato lunedì scorso un presidio in solidarietà con i familiari di Abderrahim Fakir. Stasera, a partire dalle 18, ad una settimana dalla morte di Fakir, ci sarà un nuovo corteo organizzato da un gruppo di residenti del quartiere Pilastro di Bologna per tornare a chiedere verità e giustizia. Il percorso partirà e terminerà nel luogo della morte di Fakir e lì sarà messa una targa a suo nome. Alessia Neva Marino è un'abitante del quartiere Pilastro e una delle fondatrici del comitato Mubasta, una delle realtà che organizza il corteo di stasera.
3: È proprio una cosa che ci è stata chiesta, diciamo così, da tutta la città, prevalentemente al comitato Mubasta, di individuare il percorso, di uscire appunto con il comunicato in cui ribadiamo che non devono esserci partiti, non devono esserci scontri. Vogliamo che sia una marcia popolare a una settimana dalla morte di Fakir in suo proprio onore, in suo ricordo. Avrà come punto di inizio e punto di fine del percorso il luogo dove è stato ucciso Fakir, e alla fine del percorso verrà posta anche una targa, nonostante il clima di odio che questo evento tragico ha messo ancora di più in risalto. Abbiamo anche tante persone, diciamo così, che chiedono verità e che si sentono veramente colpite profondamente per quello che è successo. Pensiamo proprio che ci sia partecipazione, sicuramente.
1: 450 manifestanti sono stati identificati dopo gli scontri di ieri in Valsusa, dove in centinaia sono entrati dentro i cantieri dell'alta velocità in occasione della tradizionale marcia Notav. Ci sono stati pesanti scontri a distanza con la polizia, lanci di sassi e petardi da una parte, lacrimogeni e idranti dall'altra. 4 mezzi dei carabinieri e della Guardia di Finanza sono stati dati alle fiamme. Una grande giornata di lotta per la Valsusa, ha commentato oggi il movimento Notav. Le autorità hanno parlato di 120 feriti tra le forze di polizia. Giorgia Meloni ha dichiarato: la violenza non piegherà lo Stato. La destra ha strumentalizzato gli attacchi, accusando il centrosinistra e i partiti dell'opposizione di alimentare l'odio contro gli agenti. Sentiamo il sociologo e politologo Marco Revelli.
4: Sono 30 anni che, come un'opera che è rifiutata dalla popolazione della valle, che è imposta, una valle che da 30 anni è militarizzata, è umiliata, e ogni anno si replica questo scenario. È un miracolo che non ci sia un tasso di sabotaggio, di violenza maggiore, che si rimanga, come dire, agli scopi.

0: incontri da manifestazione di massa.
1: I partiti d'opposizione non hanno mai avuto nulla a che fare con questo movimento?
0: No, il Partito Democratico, ma anche quando non si chiamava ancora Partito Democratico, è stato sempre testardamente per la grande opera. Sono innocenti, se questo è il termine che si può utilizzare, e gli altri sono colpevoli, o sono colpevoli, secondo di come si vede, se chi si mette dalla parte di chi non vuole quell'opera.
1: Sulla scia di quanto è avvenuto a Bologna e anche nei fatti precedenti è scattata subito la pesante strumentalizzazione della destra.
0: La destra crea le condizioni del disordine e poi guida al disordine. E la tecnica con cui questa orribile destra eleva a proprio emblema la polizia, perché non ha altro strumento per controllare situazioni che sono di per sé caotiche, sono prodotte dalle sue politiche.
2: In chiusura parliamo di sport. Sono ore di discussioni attorno al nome del possibile nuovo commissario tecnico della nazionale maschile di calcio. Andrea Pirlo sembra essere il prescelto, ma i suoi recenti legami con uno sponsor russo stanno ritardando il momento della firma e suscitando polemiche anche da parte della politica. Sentiamo Luca Parena.
3: Nell'Italia, paese dei 60 milioni di commissari tecnici, era forse solo questione di tempo prima che anche i politici si infilassero nelle discussioni sul nuovo CT della Nazionale di Calcio. Passare dalle voci di un possibile ingaggio di Pep Guardiola all'ormai vicina firma di Andrea Pirlo è stato forse un passaggio troppo brusco, dai sogni alla dura realtà. Ma nulla ha alimentato le polemiche, come il contratto che lega Pirlo alla principale agenzia di scommesse russa. Un accordo che il campione del mondo del 2006 ha firmato come allenatore dello United FC Dubai, proprietà dello stesso affarista russo Sergei Lomakin. Dal punto di vista delle norme, il problema di fatto non si pone nel momento in cui rescinderà il contratto dalla squadra degli Emirati e quindi quello da testimonial. Pirlo potrà diventare CT dell'Italia. Le polemiche riguardano esclusivamente l'opportunità del fatto che il nome e il volto di Andrea Pirlo siano stati usati negli ultimi mesi da Mosca per rientrare in qualche misura nella comunità dello sport internazionale dopo le esclusioni seguite all'invasione dell'Ucraina. Carlo Calenda ha così lanciato un appello a non far ricoprire un ruolo nelle nazionali a Pirlo. Il deputato di Futuro Nazionale, il vannacciano Furgiuele, ha invece difeso Pirlo e invitato a lasciar perdere le suggestioni di mettere un tecnico straniero sulla panchina della nazionale italiana. Immancabili sono arrivate anche le dichiarazioni del presidente del Senato La Russa, che però non è entrato nel merito dei trascorsi come testimonial delle scommesse e di riflesso di Mosca di Andrea Pirlo. Una nomina che ancor prima di essere perfezionata ha già fatto precipitare tutte le tifose e i tifosi di calcio in una delle più classiche polemiche all'italiana.
2: E alle 13:18 minuti è tutto per questo giornale radio, condotto in studio da Sara Milanese, in redazione anche Luca Parena. Il prossimo appuntamento con l'informazione di Popolare Network alle 15:30. Grazie per l'ascolto e una buona domenica.
4: Popolare Network.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

E ora pubblicità. Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347 508 1887.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: RBE. Cultura, informazione, relax.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Ciao, io sono Cinzia, sono una cacciatrice di storie che mi arrivano per caso oppure me ne vado a cercare. Quella che voglio raccontarti oggi sembra una favola, ma invece è una storia vera. C'era una volta un vecchio mulino addormentato. Se ne stava a Perrero in Valle Germanasca, circondato dal rumore dell'acqua e dal silenzio della montagna. Aveva visto passare stagioni, inverni, temporali e giornate di pioggia. Per tanti anni aveva lavorato, aveva accolto persone, aveva avuto una funzione. Poi, poco alla volta, si è spento. La sua ruota aveva smesso di girare, le stanze si erano svuotate, i passi erano diventati sempre più rari. E come succede a molti luoghi dimenticati, aveva iniziato ad aspettare qualcuno che tornasse a guardarlo, qualcuno capace di vedere oltre la polvere, oltre il lavoro da fare, oltre il tempo che aveva lasciato i suoi segni. Aspettava qualcuno disposto a credere che la sua storia non fosse finita. D'altra parte, a molti chilometri di distanza vivevano due ragazzi. Si chiamavano Raffaella e Tommaso. Non erano montanari, non erano cresciuti tra boschi e mulini. La loro vita iniziava in città a Rho, alle porte di Milano. Avevano studiato lavorando, costruito il proprio percorso come fanno tanti giovani. Raffaella aveva frequentato il liceo linguistico, mentre Tommaso aveva scelto ragioneria. Le loro giornate scorrevano tra impegni, lavoro e progetti per il futuro. Eppure, senza saperlo, stavano cercando qualcosa. Non una casa, non un lavoro, qualcosa di più difficile da spiegare. Un posto che potesse assomigliare alla vita che desideravano davvero. Credo che prima o poi succeda a tutti. Arriva un momento in cui smettiamo di chiederci cosa dovremmo fare e iniziamo a domandarci come vorremmo vivere. Per Raffaella e Tommaso quel momento arrivò durante la pandemia. Come per molte persone, quel periodo sospese improvvisamente il tempo. Le giornate cambiarono ritmo, i progetti si fermarono e molte certezze iniziarono a vacillare. Per loro significò anche perdere il lavoro. Entrambi lavoravano come baristi in un centro culturale, un mestiere fatto di persone, incontri e relazioni. Poi arrivò il Covid e, come accade a tanti, si ritrovarono costretti a fermarsi. E fu proprio in quel silenzio che nacque una domanda semplice: che cosa vogliamo fare da grandi? Raffaella oggi ci ride sopra quando lo racconta, ma quella domanda cambiò davvero il corso delle loro vite, perché la risposta non aveva a che fare con una carriera, non aveva a che fare con il denaro, aveva a che fare con gli animali. Fin da bambina Raffaella aveva vissuto circondata dagli animali. Poi, a causa delle vicende della vita e della separazione dei genitori, aveva dovuto lasciarne alcuni. Un dolore che non aveva mai dimenticato davvero. Mi sentivo in dovere di riparare a quel danno del passato, mi racconta. E forse è proprio questa la parola che attraversa tutta questa storia. Riparare. Riparare una ferita. Riparare un ricordo. Riparare una promessa fatta a se stessi tanti anni prima. Così nasce l'idea, creare un rifugio per animali in difficoltà, un luogo dove chi era stato scartato, maltrattato, semplicemente dimenticato, potesse avere una nuova vita possibile. Era un sogno bellissimo, ma serviva un posto, e quel posto ancora non sapevano dove trovarlo. Inizia così una ricerca lunga, fatta di annunci, telefonate, visite e tanti chilometri. Guardano in Lombardia, troppo costosa. Provano in Emilia Romagna, poi in Liguria e poi ancora altrove, finché, quasi per caso, la loro ricerca arriva in Piemonte. E qualche volta le favole fanno proprio così. Non bussano alla porta, ti aspettano dietro la curva, dietro una strada che non avevi programmato di percorrere, dietro un vecchio mulino che da anni aspettava qualcuno capace di riportarlo in vita. E in effetti fu amore a prima vista. Quando Paolo, un ragazzo dell'agenzia immobiliare locale, li accompagna a vedere quella proprietà, Tommaso capisce immediatamente che qualcosa era cambiato.
Appena l'ho visto, mi sono innamorato, mi racconta. E credo che chiunque abbia trovato il posto giusto nel mondo capisca perfettamente cosa intende. Perché esistono luoghi che ci piacciono e poi esistono luoghi che ci chiamano. Quel vecchio mulino aveva tutto ciò che stavano cercando. Aveva il terreno, aveva l'acqua che attraversava la proprietà, aveva lo spazio per gli animali, aveva abbastanza isolamento da regalare pace, ma non così tanto da farli sentire lontani dal mondo. Per due ragazzi, cresciuti alle porte di Milano, era un equilibrio importante. La montagna li affascinava, ma non volevano sentirsi tagliati fuori dal mondo. E quel posto sembrava aver trovato la misura giusta. Naturalmente il mulino non era perfetto. Anzi, aveva bisogno di cure, molte cure. Aveva bisogno di mani disposte a lavorare, di tempo, di fatica e di pazienza. Ma quando si ama davvero qualcosa, si smette quasi di vedere gli ostacoli. Si vede soltanto ciò che potrebbe diventare. Così inizia una nuova avventura. Per 2 anni ogni sabato e ogni domenica diventano giorni di lavoro, viaggi continui tra Rho e Perrero, macchine cariche di materiali, soldi da risparmiare, lavori da imparare, problemi da risolvere, come succede sempre quando si costruisce qualcosa da zero. A volte penso che le persone guardino i sogni realizzati e dimentichino il cantiere. Vedono il risultato e non vedono la fatica. Vedono il rifugio, non vedono i viaggi. Vedono la serenità, non vedono i sacrifici. E invece ogni sogno prima di diventare realtà assomiglia molto a un cantiere aperto. Disordinato, faticoso, pieno di dubbi, ma anche pieno di possibilità. Nell'agosto del 2022 arriva finalmente il momento di trasferirsi. I lavori non sono ancora finiti, molte cose devono ancora essere sistemate, ma è arrivato il momento di fare il salto, lasciare la città e lasciare la vita di prima. Iniziare davvero una vita nuova. Credo che ci voglia un coraggio enorme, perché tutti sogniamo i cambiamenti, molti meno sono disposti a viverli davvero. Eppure Raffaella e Tommaso lo fanno, si trasferiscono. Iniziano la loro nuova vita e soprattutto preparano il posto per coloro che saranno i veri protagonisti del progetto, gli animali. Nel marzo del 2023 arrivano le prime 3 pecore, poi arrivano le capre, i conigli, le galline, un maialino e poco alla volta il mulino ricomincia a riempirsi di vita. La cosa che mi colpisce è che qui nessun animale è semplicemente un animale. Ognuno ha un nome, una storia, un passato. Alcuni arrivano da situazioni difficili, altri sono stati abbandonati, altri ancora erano destinati al macello. Molti hanno conosciuto la paura. Alcuni hanno smesso di fidarsi degli esseri umani. E allora penso che forse il vecchio mulino e questi animali abbiano qualcosa in comune. Entrambi sono stati scelti quando gli altri li avevano lasciati indietro. Entrambi hanno ricevuto una seconda possibilità. Entrambi hanno trovato qualcuno disposto a credere in loro. Forse è per questo che qui si respira un'atmosfera particolare, perché tutto parla di accoglienza, non quella delle brochure turistiche, quella vera, quella che nasce quando qualcuno decide di aprire una porta e dire «puoi entrare?». E mentre gli animali trovano una nuova casa, anche il mulino continua lentamente a trasformarsi. Non è più soltanto una vecchia costruzione recuperata, sta diventando una comunità, una famiglia, un luogo dove persone, animali e natura imparano a convivere insieme. Ed è forse proprio qui che questa storia diventa qualcosa di più di un semplice rifugio per gli animali, perché quando ascolti Raffaella Tommaso capisci che il loro obiettivo non è soltanto accogliere animali in difficoltà. Quello è il punto di partenza, ma il sogno è più grande. Nasce così l'associazione di promozione sociale che oggi anima il Mulino di B, un luogo dove vengono organizzati eventi culturali, attività per ragazzi, momenti di incontro e occasioni per stare insieme. Mi colpisce una frase di Raffaella: vogliamo creare un'atmosfera concreta per chiunque cerchi un posto privo di discriminazioni. E mentre l'ascolto penso che in fondo il Mulino di B sia diventato proprio questo, un luogo dove nessuno viene giudicato, né persone né animali. Qui non importa il tuo stile di vita, non si fanno prediche, non si cerca di convincere nessuno, si vive un'esperienza, si osserva, si ascolta,
si entra in contatto con una realtà diversa. E poi ognuno porta a casa ciò che desidera. Anche il rapporto con il paese mi incuriosiva molto, perché spesso immaginiamo che trasferirsi dalla città a una piccola borgata di montagna sia complicato, che servano anni per essere accettati, che ci sia diffidenza. E invece la realtà, ancora una volta, si è dimostrata diversa dai luoghi comuni. Tommaso mi racconta di anziani che oggi li aiutano, li consigliano e condividono con loro esperienze e conoscenze. Mi racconta dell'orto comune nato come occasione d'incontro. Mi racconta dei ragazzi del posto che partecipano alle attività, ai campi estivi e ai progetti organizzati dal rifugio. E allora penso che forse la montagna continui a insegnarci una cosa importante. Le comunità non nascono da sole, si costruiscono. Un gesto alla volta, una relazione alla volta, una porta aperta alla volta. E anche un vecchio mulino in fondo è diventato una piccola comunità. Non è soltanto una casa, non è soltanto un rifugio, ma una comunità. Oggi chi arriva qui può anche soggiornare in una piccola baita immersa nel verde, circondata dall'acqua e dal silenzio. Un posto dove i pensieri sembrano rallentare, dove gli animali fanno semplicemente parte del paesaggio e della vita quotidiana. Non ci sono recinti emotivi, non ci sono barriere. C'è la sensazione di entrare in un luogo dove tutto ha trovato il proprio equilibrio. E forse è proprio questo che rende speciale il Mulino di B. Per un giorno mi sono sentita parte di una famiglia. Ci sono state risate, incontri, emozioni e sono stata bene. Ho respirato l'energia di questo posto che sa accogliere, insegnare e offrire un punto di vista differente. Perché qualche volta i luoghi fanno anche questo. Ti ricordano che esistono diversi modi di vivere, modi diversi di guardare il mondo, modi diversi di prendersi cura degli altri. Anche io mi sono fatta abbracciare da grandi braccia e dal vecchio mulino, quelle stesse braccia che per anni erano rimaste

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: E ora pubblicità. Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347 508 1887.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: sento già rumiriri che chiedo che penso io.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

0: matta io, ma sono matta.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: E ora, pubblicità.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

un ragliante buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, trasmissione animalista, antispecista e vegan per vivere, pensare e agire cruelty free. Ci occupiamo dell'antica, conflittuale e contraddittoria relazione tra noi umani e le altre specie animali, facendo un'importante premessa, cioè che anche noi umani siamo pienamente parte del mondo animale, anche se per come ci comportiamo sembriamo ripudiare questa nostra millenaria appartenenza. In questa puntata, che è la numero 860, parleremo di cavalli, parleremo poi di piccioni usati come esche vive a Livorno e torneremo sul tema del DDL sulla caccia in discussione in questo periodo in Parlamento. Ci sposteremo poi nel sud-est del Mediterraneo per raccontare un altro delirante progetto distopico del ministro israeliano Ben Gvir, che vorrebbe ripristinare, da un passato che non è mai esistito, fossati con coccodrilli intorno alle carceri israeliane. Infine parleremo di pappagalli orgogliosi grazie a un contributo dei nostri amici, autori, attivisti e antispecisti Troglodita Tribe. Il vegan chef Gabriele Palloni è rientrato dalle vacanze al mare e noi, che non siamo ancora partiti, per invidia e per vendetta gli abbiamo appioppato sia il compito di una ricetta vegana dedicata alla libertà dei coccodrilli, sia il montaggio musicale. Speriamo di avervi incuriosito.

i castelli circondati da fossati con coccodrilli, con un ponte levatoio all'entrata, sono solo un mito, non sono mai esistiti. Ed è un falso anche la famosa storia che a Napoli, nelle prigioni del Castelnuovo, maschio angioino, da una cella umida e buia sotterranea chiamata Fossa del Miglio venissero gettati in un fosso i prigionieri scomodi, i quali sparivano nelle fauci di un grosso coccodrillo che arrivava dal mare tramite un cunicolo per divorarli. Morale della favola: il fossato medievale, usato come vasca per rettili assassini, è una fantasia alimentata dalla cultura popolare. La verità è che in passato i fossati fungevano principalmente da barriere contro lo scavo di tunnel sotterranei. Ma oggi c'è chi intende dare gambe a questa tradizione inesistente. Indovinate chi e indovinate dove. Non vi stupirà più di tanto apprendere che il governo israeliano ha ricevuto dal ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir una proposta veramente affascinante, il cosiddetto piano Alligator Alcatraz, che prevede di utilizzare i coccodrilli nei fossati attorno alle carceri per prevenire l'evasione dei detenuti. Dopo l'opposizione dei consulenti legali del Ministero dell'Ambiente e dell'Autorità israeliana per la natura e i parchi, la ministra della protezione ambientale, Edith Silman, ha dichiarato il coccodrillo del Nilo animale selvatico addomesticato, il che apre la strada al servizio penitenziario israeliano per far stazionare i coccodrilli intorno alle carceri, così come prevede la proposta di Ben-Gvir. Il progetto fossato con i coccodrilli, dunque, da assurdo e delirante diventerebbe praticabile. L'autorità israeliana per la natura e i parchi diversi mesi fa era stata sottoposta a pressioni affinché consentisse al Ministero della Sicurezza Nazionale di ricevere dei coccodrilli e posizionarli intorno alle carceri che ospitano detenuti per reati di sicurezza. I coccodrilli sarebbero arrivati da Hamat Gader, un allevamento e parco turistico che si trova in Israele, vicino alle alture del Golan, e che ospita 200-250 rettili di diverse specie. Il programma avrebbe dovuto essere sperimentato presso il carcere di Ketziot, ma l'autorità per la natura e i parchi aveva affermato che la proposta non era fattibile perché tali animali selvatici possono essere detenuti solo a scopo educativo, di ricerca e di informazione pubblica. Dobbiamo proteggerli e non farci proteggere da loro. Questo non rispecchia lo spirito della legge, aveva cercato di spiegare così il funzionario a Ben-Gvir e Silman. Nel tentativo di ottenere l'approvazione del piano, allora è stata avanzata una richiesta per dichiarare il coccodrillo del Nilo animale selvatico allevato. Questa classificazione era già stata attribuita in precedenza ai coccodrilli per consentirne l'allevamento commerciale e per sfruttare la loro pelle. Vigileremo su questa inquietante e sadica proposta del ministro israeliano Ben-Gvir, che nessuna persona umana degna di questo nome, animalista o no, può ritenere accettabile, sia nei confronti dei viventi umani carcerati, sia nei confronti dei viventi non umani, i coccodrilli, che verrebbero schiavizzati a fini sadici.

0: I cavalli non sono moto da corsa, sembra un'osservazione banale. Eppure Sonny Richichi, presidente di Italian Horse Protection, il rifugio più qualificato e specializzato di equidi in Italia, ha sentito il bisogno di affermarlo, perché evidentemente questa affermazione è meno scontata di come appare. Il Palio di Siena del 2 luglio era stato rinviato perché la pista di Piazza del Campo era inagibile. E la nostra redazione, perennemente in pena per i rischi che corrono i cavalli in gara, sperava che il maltempo permettesse ulteriori rinvii. Invece poi il Palio si è corso il 3 luglio. Non ci sono stati morti, ma ci sono stati molti feriti. Il fantino Dino Pes, detto Velluto, ha subito una brutta caduta, non in gara ma durante una prova, mentre montava il cavallo Don Rodrigo per la contrada del Bruco. Il fantino è stato disarcionato rovinosamente alla curva del Casato al terzo giro. Il cavallo invece Entu de Petra Ulpu, che ha corso il Palio di Siena per la contrada della Torre, è caduto rovinosamente sbattendo contro le coperture di protezione ed è stato ricoverato in una clinica veterinaria. Diego Minucci, fantino in sella, è caduto insieme all'animale. Da decenni le associazioni animaliste più serie come la LAV, OIPA, Italian Horse Protection e Lega Nazionale del Cane chiedono l'abolizione del Palio di Siena. Le critiche si concentrano sui rischi letali per i cavalli, causati dal tracciato in tufo, dalle curve pericolose, dall'uso del nerbo e dalle lesioni fisiche e psicologiche subite dagli animali durante la corsa. Dal 1975 a oggi sono 49 i cavalli morti a causa degli incidenti avvenuti durante la corsa del Palio di Siena. Questi dati includono sia gli animali deceduti direttamente in Piazza del Campo a causa di cadute e scontri, sia quelli che hanno dovuto subire l'eutanasia successivamente in clinica veterinaria per via dei traumi subiti. Ma adesso diamo la parola a Sonny Richichi, presidente di Italian Horse Protection. Sonny Richichi ci parlerà dell'imboccatura del cavallo. Descriverà cioè quel dispositivo che viene gentilmente descritto come strumento di comunicazione tra cavaliere e cavallo, ma che nella realtà altro non è che uno strumento di tortura, quello strumento che consente di impartire comandi per il semplice fatto che non conformarsi al comando per il cavallo comporta dolore, lesioni e a volte vere e proprie ferite, veri e propri tormenti.
1: Purtroppo è regolare, nel senso nel cavallo si possono regolarmente usare cose atroci. A me è capitato qua e là di pubblicare qualche video dove spiego alcune delle cose, per esempio qualche mese fa ero a Fiera Cavalli, ho spiegato come funziona la serreta spagnola, che è un equipaggiamento che viene usato per allenare i puledri, e poi ho pubblicato dei video anche su YouTube, per esempio sul polo o su altre cose. Dopodiché ho in progetto invece di fare tutta una serie di approfondimenti con video anche esplicativi su ciascuno di questi strumenti di tortura, spiegando esattamente la loro biomeccanica, come agiscono sul dolore del cavallo, in quali punti precisi e cosa provocano al cavallo, non solo a livello di dolore immediato ma proprio di problematiche a livello a volte neurologico. Questo vale per l'imboccatura, vale per altri strumenti di imbrigliamento del cavallo, vale poi per altri strumenti che si usano. Un morso classico, molto classico, lo vedi praticamente quasi dovunque, agisce sia nella bocca del cavallo attraverso una parte interna che si chiama cannone, vabbè, ma senza entrare nei dettagli, comunque va ad agire sulla lingua e sul palato ed è quello che non si vede da fuori, mentre quello che tu vedi da fuori è l'effetto leva che fa sotto la bocca del cavallo attraverso una catenella quando chi sta sopra il cavallo tira le redini.
0: In rete cercate horseprotection.it e sostenete questa realtà con il vostro 5 per 1000.

Però poi è stato chiarito che si trattava di un allevamento cittadino legale, perfettamente legale. Quindi le istituzioni se ne sono occupate per accertare se le norme fossero rispettate e la polizia provinciale ha chiarito che la pratica dell'addestramento con richiami vivi è consentita dalla normativa venatoria vigente. Tuttavia, nel caso specifico, l'attività non rientrava propriamente nell'ambito della disciplina venatoria, perché in questo periodo non siamo in stagione di caccia. A seguito del sopralluogo effettuato, il Dipartimento di Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria ha confermato che l'allevamento è regolarmente registrato e si compone di 9 piccioni, tutti custoditi in voliere posizionate all'ombra, dotate di cibo e acqua. Gli animali sono apparsi in buono stato di salute e nutrizione e anche le condizioni igienico-sanitarie della struttura sono risultate conformi. Nonostante questa pratica sia legale, a noi sembra tutto piuttosto barbaro e disumano. Non sembra nemmeno possibile che la legge consenta che i piccioni domestici possano essere usati come richiami vivi. La legge 157/92 sulla caccia parla dei richiami vivi e così come è scritta oggi vieta solo di utilizzare animali selvatici come richiami vivi. Il piccione selvatico non può essere utilizzato, ma è consentito l'uso di piccioni domestici provenienti da allevamento come richiamo per la caccia ai colombacci. Il piccione domestico, appunto, non essendo fauna selvatica, non rientra nell'elenco proibito della legge. Se non cambiano la legge, si possono quindi detenere piccioni come richiamo, purché ci sia la documentazione che attesti che provengono da allevamenti. Quello che noi come trasmissione animalista antispecista dobbiamo denunciare, invece, è il fatto che il governo sta cercando in questi giorni, proprio in queste ore, di modificare e stravolgere la legge 157 del 92, ammettendo, oltre all'uso di animali domestici provenienti da allevamenti, anche l'uso di animali selvatici catturati in natura, come richiami vivi. Una gara, quindi, tra livelli di barbarie. Catturare in natura un uccellino libero, metterlo in una gabbia e schiavizzarlo affinché si possa uccidere di più. Su questo tema segnaliamo un articolo che porta la mia firma nel blog della rivista Altra Economia, una rivista acquistabile su abbonamento per una cifra modestissima anche solo nella sua versione online. La caccia in Italia ha un problema con la legalità e vuole forzare la mano. Il mondo venatorio italiano si distingue in Europa come il più insofferente verso regole minime di tutela, conservazione e controllo. Invece di correggere il tiro e intervenire anche sul poroso rapporto tra caccia e bracconaggio, la riforma Lollobrigida-Malan tenta di rovesciare il tavolo, alterando i calendari, slegando le mani su roccoli e richiami vivi, riducendo le aree protette. Vuole cioè stravincere, ma rischia un autogol. E questo è l'avvio del pezzo. End of Life Rally è un breve e inaspettato ritorno di energia o appetito che si verifica nei pazienti in fin di vita. Può durare ore o giorni, ma si tratta di un fenomeno naturale, non di un segno di guarigione. Di lì a poco il paziente si aggraverà e morirà. Somiglia al fenomeno che sta rinvigorendo il mondo venatorio in questi mesi. Il numero dei cacciatori tesserati è da decenni in calo, l'età media è in impennata perché manca il ricambio generazionale. Eppure la politica non si è mai data tanto da fare per rianimare questo esangue paziente, tanto da progettare una radicale revisione della normativa. Il WWF sostiene che in questa stessa legislatura la legge quadro sulla caccia 157 del 92 sia già stata a più riprese modificata in 23 punti attraverso norme frammentate inserite in provvedimenti eterogenei, per la precisione 5 decreti legge e 2 leggi di bilancio. Potete continuare a leggere questo articolo abbonandovi a Altra Economia in rete altraeconomia.it.

0: I nostri amici, autori, attivisti antispecisti Troglodita Tribe ci propongono una storia e una riflessione intersezionale su abilismo e animalismo antispecista.
1: Orgoglioso pappagallo.

0: con il becco a metà.
1: Bruce è un pappagallo Kea della Nuova Zelanda. È un pappagallo che probabilmente a causa di una trappola per topi ha perso tutta la parte superiore del becco. Un pappagallo disabile, con un evidente handicap fisico. È stato raccolto, curato e vive nel centro faunistico Willow Bank Wildlife Reserve, che si trova nella città di Christchurch. Bruce è presto diventato un caso mediatico e anche gli istituti scientifici lo stanno osservando e studiando, perché sin dall'inizio ha deciso di disertare in modo radicale la nostra idea di animale svantaggiato e bisognoso di assistenza. Nella sua vita quotidiana, infatti, elabora e pratica strategie che gli permettono di trasformare un'apparente situazione di inferiorità fisica in un vero e proprio vantaggio.
0: Il becco per i pappagalli è un organo basilare strettamente connesso al cibo, ma anche alla cura del corpo. Serve per allineare le barbe delle piume, a rimuovere sporco e parassiti e a distribuire gli oli prodotti dalla ghiandola uropigeale. Non potendo chiudere il becco, Bruce è riuscito a sviluppare un particolare adattamento comportamentale. Usa piccoli sassolini o frammenti di legno come se fossero una protesi. Li tiene con la parte inferiore del becco e li usa per pettinare le piume. Un fatto che ha stupito gli scienziati, anche perché l'uso di questi strumenti avviene in modo intelligente e mirato, dopo una selezione dei sassolini più adatti allo scopo e per il tempo necessario.
1: Ma Bruce ha anche imparato a farsi rispettare dai suoi simili. Proprio grazie a quel suo becco così diverso da tutti gli altri, ha inventato tecniche di combattimento rituale, fondamentali nella vita di questi animali, che gli hanno consentito, senza alcun bisogno di ferire, di diventare un leader e ad avere quindi la disponibilità garantita di risorse. Bruce è un animale con una disabilità fisica che arriva al vertice di una gerarchia sociale complessa e che, a modo suo, mette drasticamente in discussione l'idea di normalità come standard fisico.
0: Nel suo libro Bestie da Soma, pubblicato da Edizioni degli Animali, Sumaura Taylor introduce il concetto di disabilità nel mondo animale e, attraverso diverse storie, ci mostra come la vicenda di Bruce non sia così eccezionale. In realtà è il nostro sguardo, fortemente condizionato all'abilismo, a proiettare anche su di loro il concetto di normalità. Tutto ciò che non rientra viene discriminato e giudicato come inetto e malato, sicuramente qualcosa di meno.
1: Ma ciò che ci mostra Sumaura Taylor, studiosa, scrittrice, pittrice e attivista per le persone con disabilità, e che in fondo ci mostra anche il pappagallo Bruce, è che questo intreccio, questa intersezione dovrebbe essere vista soprattutto da chi si impegna contro le singole ingiustizie, perché nessuna liberazione è possibile senza superare proprio quella normalità che è l'asse portante di ogni forma di dominio, perché è proprio il nostro modo di guardare a generare l'ingiustizia. È in quel confine tra ciò che decretiamo valido e ciò che scartiamo che si produce la gerarchia.

0: Il Tosco Vegan Chef Gabriele Palloni dedica la ricetta vegana della settimana ai coccodrilli, a quelli liberi però.
1: Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà.
2: L'erba stella o minutina, erba spontanea ricca di vitamine e sali minerali, è conosciuta anche col nome di erba coccodrillo. E noi ne approfittiamo per rendere omaggio a tutti i coccodrilli liberi dalla follia umana. Gli ingredienti per la omelette di coccodrillo sono 300 g di erba coccodrillo, 1 spicchio di aglio, 200 g di farina di ceci, 2 cucchiai di pan grattato, olio extravergine di oliva, 300 ml di latte di mandorle, un pizzico di curcuma in polvere, sale e pepe. Lavate l'erba coccodrillo e lasciatela in ammollo in acqua fredda, quindi scolatela bene e asciugate tamponando con un panno pulito. Rosolate in padella l'erba con l'olio extravergine e uno spicchio di aglio tritato finemente. Unite il pan grattato e lasciate tostare qualche minuto. A parte stemperate la farina di ceci con latte di mandorle, la curcuma e un cucchiaio di olio extravergine. Se la pastella dovesse risultare troppo densa, aggiungete altro latte di mandorle o acqua. Aggiustate di sale e pepe e lasciate riposare per circa 30 minuti. Trascorso il tempo necessario, unite l'erba saltata e mescolate bene il tutto. Fate scaldare un cucchiaio di olio extravergine in una padella, versate il composto all'interno e strapazzate un po' il tutto. Poi spingete l'impasto sul bordo della padella, dando la forma ovale tipica dell'omelette. Fate cuocere dando piccoli colpetti sul manico in modo che l'omelette si giri e portate a cottura. Servite decorando con un ciuffetto di erba coccodrillo cruda.

0: questa puntata è tutto. Vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana alla nostra redazione, composta da Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masara, Anna Granata, Roberta Marino e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 861 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
1: Restiamo animali.
2: Restiamo animali.
3: Restiamo animali.
4: Restiamo animali.
5: Restiamo animali.
6: Restiamo animali.
7: Restiamo animali.
8: Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Popolare Network.

0: 15 e 30 minuti, Popolare Network, benvenuti, le notizie. Dopo l'attentato al Pride di Berlino sono in corso in tutta la Germania le ricerche dell'uomo sospettato di essere stato alla guida del furgone lanciato ieri sera sulla folla nella capitale tedesca. L'uomo è stato identificato in Abdul Ballut, 21 anni, già noto alla polizia, già condannato in passato per la preparazione di un attentato. Secondo i media tedeschi, Ballut aveva anche cercato in passato di unirsi all'ISIS in Siria. La matrice è islamista, ha dichiarato il primo ministro tedesco in conferenza stampa poco fa. Il giovane in fuga da ormai 16 ore, le autorità hanno detto di non poter escludere altri attentati. La polizia invece ha fermato nelle scorse ore un altro uomo con l'accusa di essere stato anche a lui a bordo del van, ma dal lato del passeggero. Si tratterebbe di un cittadino iraniano. Il bilancio dei feriti è intanto salito a 29, tra questi persone investite dal furgone e poi altre accoltellate subito dopo. Alcuni sono molto gravi, come sapete c'è una vittima, una donna. In questo momento centinaia di persone si sono radunate davanti alla porta di Brandeburgo per un momento di commemorazione.
1: Poiché la nostra strategia si basa sulla rappresaglia, anche noi abbiamo sospeso le operazioni. Il portavoce dell'esercito iraniano conferma, dopo la seconda notte consecutiva senza raid statunitensi, anche Teheran ha fermato gli attacchi sui paesi vicini. Ma se dovessero ricominciare gli attacchi statunitensi, la guerra si espanderebbe geograficamente, ha continuato. Rimangono in vigore i blocchi navali dello stretto di Hormuz. Una petroliera sembra, dopo essere uscita dalla rotta autorizzata da Teheran, ha urtato una mina navale. C'è stata una forte esplosione. Secondo i media americani, la decisione di Trump di mettere in pausa i raid, pochi giorni dopo aver minacciato l'attacco più grande di sempre, sarebbe legata alle scorte di missili statunitensi a rischio esaurimento.
0: Colonie d'esercito israeliano si riversano sui villaggi della Cisgiordania, almeno 80 arresti, coloni danno fuoco a case, campi, automobili, in fiamme anche due moschee. L'escalation di violenza arriva dopo la sparatoria di venerdì a Nablus, in cui erano morti 4 palestinesi e 2 israeliani in seguito all'ingresso in un villaggio di un gruppo di coloni armati, e poi del successivo intervento dell'IDF, dell'esercito israeliano, a loro sostegno. Il primo ministro israeliano Netanyahu ora minaccia: siamo pronti ad agire in modo ancora più vasto contro quelli che ha definito covi del terrorismo, mentre il ministro delle finanze Smotrich ha annunciato l'approvazione di 763 nuove costruzioni per triplicare l'estensione dell'insediamento illegale di Eli, sempre nella zona di Nablus.
1: Valutare i fatti e verificare se ci siano stati eventuali errori e responsabilità è nell'interesse della stessa polizia. Lo ha detto in un'intervista ad Avvenire l'arcivescovo di Bologna e presidente della CEI Matteo Zuppi, parlando del caso di Abderrahim Fakir. Questa sera, a una settimana dalla morte del 42enne durante un fermo di polizia, al quartiere del Pilastro si terrà una nuova manifestazione per chiedere verità su quanto avvenuto.
0: Incendi nel Gargano, i turisti evacuati dalle spiagge tra Peschici e Vieste con le barche della Guardia Costiera. Le fiamme continuano a consumare anche la Gironda in Francia, dove sono stati distrutti oltre 42.000 ettari di terreno. Minacciano di raggiungere la periferia di Bordeaux. In Spagna si apre invece un nuovo fronte del fuoco sulla costa di Valencia. 15.000 evacuati, brucia ancora anche la zona di Madrid. 15 e 34 minuti, è tutto per questa edizione, la prossima alle 17.30, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Popolare Network.
4: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Ci occupiamo quindi della provincia di Cuneo. Vi informiamo che è in corso la sesta e ultima tappa della 16ª edizione del Giro della Provincia Granda. La gara, partita da Villanova Mondovì, percorre la provinciale 37 sino a Pianfei, per poi tornare a Villanova Mondovì e raggiungere Bastia Mondovì. L'arrivo è previsto per le 11.45 al traguardo nel comune di Mondovì. Sono previste chiusure e deviazioni lungo il percorso di gara. Consultate il sito della manifestazione per conoscere i dettagli. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE. Vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: apathy is a grave. Don't let the numbness drug you, Red Star.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

taccia, sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria.
1: RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
4: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
5: Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347-508-1887.
6: Popolare Network.
7: Minuti, Popolare Network, buonasera alle notizie. Non lasciamoci intimidire, difenderemo la nostra libertà dopo l'attentato al Pride di Berlino ieri sera che ha provocato una vittima e 29 feriti. È intervenuto così poco fa il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Questi atti, ha detto, hanno un unico scopo, vogliono dividere la società, vogliono privarci della cosa più importante che abbiamo, cioè la nostra apertura e la nostra libertà. Merz ha parlato arrivando alla cerimonia commemorativa che si sta svolgendo proprio in questi minuti a Berlino. Intanto continuano in tutta la Germania le ricerche dell'uomo sospettato di essersi lanciato col furgone ieri sera sulla folla nella capitale tedesca. L'uomo è stato identificato in Abdul Balut, 21 anni, già noto alla polizia e già condannato per la preparazione di un attentato.
8: Teheran è disponibile a continuare i negoziati con gli Stati Uniti, lo ha comunicato al Pakistan, paese mediatore. Da due giorni non si registrano attacchi nel Golfo, ma non è stata annunciata nessuna tregua ufficiale. Il portavoce dell'esercito iraniano conferma la pausa nei raid statunitensi e di conseguenza nella rappresaglia iraniana, ma sottolinea: se gli americani cadranno nella trappola di Israele e insisteranno nel continuare la guerra, questa si espanderà geograficamente. Non si è fatta attendere la risposta del premier Netanyahu. Se Iran ci attaccasse, la nostra risposta sarebbe estremamente dura.
7: Il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato per la prima volta l'ingresso del Board of Peace nella striscia di Gaza, il contestato organo voluto da Donald Trump per la ricostruzione e il controllo del territorio. Dopo aver abbandonato i piani per la ricostruzione dell'intera striscia, potrà dunque iniziare a costruire delle strutture temporanee dei campi profughi nella zona di Rafah. Per entrare nella zona i Gazawi dovranno dimostrare, non è ancora chiaro in quale modo e a chi, di non essere connessi in alcun modo ad Hamas. Il voto è arrivato due giorni prima dell'incontro tra Trump e il premier israeliano Netanyahu previsto per martedì a Washington. In colonie d'esercito israeliano nel frattempo continuano la loro rappresaglia contro i villaggi palestinesi dopo la sparatoria di venerdì. Almeno 80 cittadini palestinesi sono stati arrestati, i coloni hanno dato fuoco a case, campi, automobili e a due moschee.
8: Una nuova manifestazione per chiedere verità e giustizia per Abderrahim Fakir è in programma oggi al Pilastro, il quartiere di Bologna, dove il 42enne è morto una settimana fa durante un intervento delle forze dell'ordine. A promuovere la giornata sono Plat e il comitato Mubasta, che hanno lanciato sui social la convocazione di una marcia popolare con lo slogan «Siamo tutti Fakir». Dopo gli scontri della scorsa domenica, dalla questura filtra la notizia di un dispiegamento definito significativo di polizia e carabinieri.
7: In Val di Susa si sta concludendo la 3 giorni del Festival dell'Alta Felicità e migliaia ancora stanno partecipando ai momenti di dibattito di musica previsti per questa 10ª edizione del Festival. Dopo gli scontri di ieri al cantiere dell'alta velocità durante il corteo del pomeriggio, la questura di Torino ha fatto sapere di aver identificato oltre 450 manifestanti. La società italo-francese TELT, che sta realizzando il tunnel, ha quantificato in 1 milione di euro i danni nel solo cantiere di Chiomonte.
8: 5 squadre di vigili del fuoco sono al lavoro dalla tarda mattinata per spegnere un vasto incendio che si è sviluppato con più fronti di fuoco a Campomarino, nel Basso Molise. L'incendio si è sviluppato dapprima intorno al porticciolo turistico, per allargarsi verso i campeggi e lungo la statale 16. L'autostrada A14 è invasa dal fumo. L'unica viabilità ancora aperta è la vecchia statale adriatica. Incendi anche nel Gargano, che poco fa il sindaco di Peschici ha definito sicuramente dolosi, alla luce dei molti punti d'innesco. La strada litoranea tra Vieste e Peschici è interrotta. Molti turisti sono stati evacuati via mare dalle spiagge dove si trovavano. Infine, da segnalare un grosso rogo di sterpaglie a ridosso del grande raccordo anulare di Roma, che sta creando problemi al traffico.
7: minuti è tutto, ci sentiamo col giornale radio alle 19.30. Buon ascolto.
0: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
6: Popolare Network.
9: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.
1: Toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Yo, yo. Hey.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: RBE, vicina a te.
1: E ora pubblicità.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per mille alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per mille alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per mille.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura ci occupiamo della diramazione Ivrea-Santhià, dove troviamo rallentamenti per lavori tra Albiano e Santhià in direzione Milano. Sulla A7 Milano-Genova segnaliamo code per traffico intenso in corrispondenza dello svincolo Serravalle-Scrivia verso Genova. Infine, sempre per traffico intenso, sulla A26 Genova-Gravellona-Toce troviamo rallentamenti tra l'innesto con la A10 Genova-Ventimiglia e Ovada verso Gravellona. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Va ora in onda il culto evangelico valdese, a cura del pastore Winfried van Hooche.
1: Fratelli e sorelle, il Signore ci invita e noi lo vogliamo celebrare con gioia, perché in Lui solo, Padre, Figlio e Spirito Santo, è la nostra forza, la nostra speranza. Dal Salmo 36. O Signore, la Tua benevolenza giunge fino al cielo, la Tua fedeltà fino alle nuvole. La Tua giustizia si innalza come le montagne più alte. I Tuoi giudizi sono profondi come il grande oceano. O Signore, Tu soccorri uomini e bestie. O Dio, com'è preziosa la Tua benevolenza. Perciò i figli degli uomini cercano rifugio all'ombra delle tue ali, si saziano dell'abbondanza della tua casa, e tu li disseti al torrente delle tue delizie, poiché in te è la fonte della vita, e per la tua luce noi vediamo la luce. Preghiamo. Signore, noi veniamo a Te con piena fiducia, come pulcini che ricercano la protezione delle ali della madre, perché Tu solo sei per noi rifugio. Noi vogliamo saziarci e dissetarci in Te, perché Tu solo sei pane vivente e acqua viva. Tu sei la vita, Tu sei la luce vera. E grazie alla Tua luce noi vediamo la luce e possiamo riconoscere nella persona che ci sta accanto, il nostro fratello, la nostra sorella. Possiamo riconoscere che qui, riuniti nel Tuo nome, noi siamo una comunità, legata dal comune vincolo di fede, dal comune vincolo d'amore. Siamo legati dalla comune volontà di ascoltare la Tua parola, riceverne nutrimento e portare frutto. Per questo vogliamo innalzare a Te la lode, la preghiera e il canto. Amen.

Raccogliamoci in preghiera. Signore Dio nostro, che sei qui in mezzo a noi, ricevi la nostra lode e la nostra gratitudine. Tu sei la luce del nostro cammino. Se non fosse per te, saremmo persi nell'oscurità della mancanza di senso. Tu sei la forza che ci sostiene. Se non fosse per te, non sapremmo superare gli ostacoli che ci troviamo davanti. Tu sei la nostra speranza per il domani, perché se non fosse per te, saremmo inchiodati dall'impotenza, travolti e travolte dai problemi per i quali non si vede soluzione. La tua presenza costante accanto a noi ci conforta. Nella tua parola noi riceviamo la forza e la guida per proseguire lungo la strada che conduce a te. Grazie, Signore, per il tuo amore. Amen. Leggo dal Vangelo secondo Giovanni, nel capitolo 9, i primi 12 versetti. Passando, vide un uomo che era cieco fin dalla nascita. I suoi discepoli lo interrogarono dicendo: «Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?» Gesù rispose: «Né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è così affinché le opere di Dio siano manifestate in lui. Bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato mentre è giorno. La notte viene in cui nessuno può operare. Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo». Detto questo, sputò in terra, fece del fango con la saliva, gli spalmò il fango sugli occhi e gli disse: «Va, lavati nella vasca di Siloè», che significa mandato. Egli dunque andò, si lavò e tornò, che ci vedeva. Perciò i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era mendicante, dicevano: «Non è questo colui che stava seduto a chiedere l'elemosina?» Alcuni dicevano: «È lui». Altri dicevano: «No, ma gli assomiglia». Egli diceva: «Sono io». Allora essi gli domandarono: «Com'è che ti sono stati aperti gli occhi?» Egli rispose: «Quell'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, me ne ha spalmato gli occhi, mi ha detto: va a Siloè e lavati. Io quindi sono andato, mi sono lavato e ho recuperato la vista». Ed essi gli dissero: «Dov'è costui?» Egli rispose: «Non so». Care sorelle e cari fratelli, dov'è costui? Non so. L'uomo cieco fin dalla nascita lo scoprirà solo alla fine del capitolo, di cui abbiamo appena letto il principio. Solo alla fine incontrerà costui e confesserà la sua fede in lui: «Signore, io credo». Per ora non siamo ancora là. Siamo ancora nel «dov'è costui? Non so». Da questo Evangelo siamo visti e toccati come un uomo cieco fin dalla nascita. Riconoscendoci in lui, mettendoci nei panni di un uomo cieco fin dalla nascita, e solo così siamo visti e toccati dall'Evangelo di Gesù Cristo. Sono io. Allora, la prima nostra riflessione è questa: siamo ciechi fin dalla nascita. Cioè, non solo diventare ciechi, perdere la vista, non vedere più la bellezza dei colori, delle forme,
non vedere più la bellezza della creazione, delle creature, ma non averle mai viste. Essere ciechi fin dalla nascita. Inimmaginabile. Inaccettabile. Impossibile. No, noi crediamo sempre di vedere. Crediamo sempre di aver visto. Accettare di essere ciechi fin dalla nascita, nati peccatori, va oltre ogni nostra possibilità, oltre ogni nostra immaginazione. Infatti non siamo noi che vediamo l'uomo cieco fin dalla nascita, non è la nostra visione. Qui è Gesù che lo vede, è la sua visione. Nella sua visione, nella prospettiva di Dio, dal punto di vista di Dio, siamo più peccatori di quel che potremmo mai immaginare. Ciechi fin dalla nascita. Ecco perché è difficile riconoscersi, sono io, riconoscersi in Lui, metterci nei Suoi panni. Inizialmente restiamo a distanza, restiamo coloro che credono di vederlo, coloro che lo osservano come i discepoli. Siamo colpiti dal suo destino. È inaccettabile. Deve esserci una spiegazione, un perché. Un perché sia nato cieco. Ecco, qualcosa dobbiamo vedere, qualcosa dobbiamo riuscire a vedere. Non possiamo essere del tutto ciechi. Per ogni cosa deve esserci un perché, una spiegazione, una causa. E forse anche un colpevole. Questo pensiero ci accompagna sempre e da sempre. Mi ammalo, cosa ho fatto per meritare ciò? Una cara persona si ammala? Che cosa può mai spiegare questa sua tragedia? E Gesù spazza via ogni perché, ogni spiegazione, ogni speculazione con due semplici parole. È così. Due parole che ci lasciano nel buio più totale. È così. Due parole che ci fanno capire, sì, che siamo ciechi fin dalla nascita. È così. Non siamo all'infuori dell'uomo cieco fin dalla nascita, ma dentro. Non lo vediamo perché non siamo all'infuori di lui osservandolo o speculando sul suo destino, ma siamo dentro i panni suoi. Perché siamo ciechi fin dalla nascita. Questo è anche liberatorio. È così. Sono io. Tutto il resto impedisce la nostra partecipazione all'Evangelo di Gesù Cristo, di essere visti e toccati da colui che si presenta nel Vangelo secondo Giovanni così. Io sono. Ecco, la seconda riflessione è questa. Gesù Cristo ci apre gli occhi. Forse il cieco ha sentito le orecchie quel che Gesù ha detto ai suoi discepoli. Io sono la luce del mondo. Nulla sfugge alle orecchie di un cieco. Ma ancor più sensibile è per il contatto fisico. Lo sente forte quel fango sugli occhi. Ora ubbidisce semplicemente alla parola, al mandato di Gesù. Va a lavarsi a Siloè, dove è stato mandato. Così Gesù gli apre gli occhi. Un atto di creazione. Qui agisce la luce del mondo, quella del primo giorno della creazione. Prima che Dio creasse il sole, secondo il racconto della Genesi. Quella parola che si è fatta carne,

evangelica che parte dalla nostra cecità fin dalla nascita e ci forma, ci riforma, ci trasforma, ci plasma fino al punto che ci sono dubbi. Dubbi se siamo ancora gli stessi, quelli di prima, o se ci assomigliamo soltanto. Solo noi stessi sappiamo con certezza che siamo sempre noi. Il cieco mendicante è colui che sta ora al centro dei dibattiti pubblici, che sta diventando un discepolo di Gesù senza saperlo, senza volerlo, solo perché non potrà mai più dimenticare che è stato visto e toccato dalla luce del mondo. Questo è e rimane il grande insegnamento del Vangelo secondo Giovanni. Non siamo ancora quel che saremo. Siamo in trasformazione, in un processo di cambiamento, sempre. Occhio quindi ai giudizi frettolosi, al giudicare anzitempo. Occhio al credere di aver visto, di aver capito, di aver compreso. Occhio al voler fotografare, fermare, fissare le persone, il mondo, Dio stesso. L'Evangelo ci costringe a rivedere tutto in un'altra luce, da un altro punto di vista. Sono io, l'uomo cieco, fin dalla nascita. Alla luce di quell'io sono, che incontriamo nel Vangelo secondo Giovanni, neanche più quello che sono fin dalla nascita, fin da sempre, è sicuro. Alla fine, nemmeno più la morte è certa. Siamo creature, e in questa parola grammaticalmente c'è il futuro. Creature nelle mani del Creatore. Quando perdo tutte le mie sicurezze, tutte le mie fissazioni, convinzioni, i miei giudizi, per quanto fondamentali, illuminati siano, allora sto alla fine del capitolo della mia vita davanti a Gesù dicendo: «Oddio, non ho più nulla all'infuori di te di cui fidarmi, mi fido di te, mi affido a te. Signore, io credo». Alla fine però è ancora da aggiungere una cosa che il testo non dice. Fin dall'inizio, fin dal principio, si nasconde tra le sue righe. Lascia che lo scopriamo noi. Lo lascia alla nostra esperienza, alla nostra libertà. Ecco la terza e ultima cosa. Vedere cose mai viste. Immaginatevi quel momento in cui si aprono gli occhi dell'uomo cieco fin dalla nascita. Immaginatevi quel momento in cui si lava gli occhi a Siloè e vede. Vede cose mai viste per la prima volta. I colori, le forme, la bellezza della creazione, delle creature. Un momento che vale più di tutta la vita. Si era subito perso questo momento, perché subito era iniziata una discussione. Subito tutti parlano, quelli che vedono, quelli che sanno, quelli che hanno sempre qualcosa da dire, quelli che ci fanno perdere quel momento, quelli che vogliono metterci subito in riga, che vogliono mettere tutto in riga, che ci dicono quello che dobbiamo pensare, quello che dobbiamo dire, quello che dobbiamo fare. È facile, anzi naturale, ovvio, automatico, mettere sopra ogni cosa le tenebre delle nostre chiacchiere, dei nostri giudizi, dei nostri principi, talvolta sacrosanti. Anche nel Vangelo rimane tra le righe,

Ma c'è. Un momento come quello del primo giorno della creazione. Questa è la potenza dell'Evangelo. Vedere ciò che c'era da sempre. Vedere le persone che vedi da una vita alla luce del primo giorno della creazione, alla luce del mondo. Come un cieco fin dalla nascita che all'improvviso vede. Vede quel che non aveva mai visto. Come Dio stesso che alla fine della creazione, quasi sorpreso, egli stesso, vide che tutto era molto buono, vide che tutto era molto bello. Signore, io credo.

Preghiamo. Signore, fa brillare sulla durezza del nostro cuore la dolcezza del tuo volto. Fa brillare sulla follia del nostro orgoglio l'umiltà del tuo cuore. Fa brillare sulla tristezza dei nostri errori la gioia del tuo perdono. Fa brillare sul sonno della nostra morte la luminosità dell'eternità. Fa brillare sulla nostra schiavitù la libertà dei figli e delle figlie di Dio. Fa brillare sulla nostra angoscia la pace del tuo amore. Signore, te lo chiediamo, compi ovunque nel mondo la tua promessa. Abbiamo fiducia in te. Ci esaudisci molto al di là di quanto sappiamo domandarti. Per questo siamo nella gioia quando ti diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal male. Tuo il regno, la potenza e la gloria, nei secoli dei secoli. Amen.

E ora il Signore ci guidi con benevola mano attraverso i tempi difficili che viviamo, ma soprattutto ci guidi a sé. Il Signore ti benedica e ti protegga. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio. Il Signore rivolga verso di te il suo volto e ti dia la pace.

0: Avete ascoltato il culto evangelico valdese. La predicazione è stata curata dal pastore Winfried van Hooge.
1: RBE, cultura, informazione, relax.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: Popolare Network.

0: Berlino, l'attentatore del Pride sarebbe stato ucciso pochi minuti fa, lo dicono i media tedeschi, le sue ricerche sono durate tutto il giorno. Da Merz l'appello all'unione nel nome della difesa della libertà, ma è polemica sul fallimento dei servizi di sicurezza. Gli incendi in Europa, fiamme ancora fuori controllo nella Gironda, oltre 200.000 evacuati in Spagna, nuovo rogo vicino Valencia. Dopo le ondate di calore, gli incendi, riscaldamento globale, abbandono delle aree interne, sottofinanziamento della protezione civile tra le cause. Una sospensione dei raid senza che sia stata annunciata la tregua. Da 48 ore nel Golfo Persico si sono fermati gli attacchi americani e la rappresaglia iraniana. Netanyahu, che martedì sarà da Trump, apre al Board of Peace esercito e colonie ancora contro i villaggi della Cisgiordania. Bologna al pilastro, migliaia in piazza una settimana dalla morte di Abderrahim Fakir. Una marcia popolare, l'hanno chiamata gli organizzatori. Nel giornale radio il collegamento con la piazza. Le 19:31 minuti, Popolare Network, buonasera ascoltatori, buonasera ascoltatrici, apriamo questo giornale radio, lo avete sentito con quanto è avvenuto, con quanto sta avvenendo a Berlino, in Germania. Ieri sera, lo sapete, un furgone si è lanciato sulla folla al termine del corteo del Pride che aveva poco prima attraversato la capitale. Una donna è morta e altre 29 sono rimaste ferite. L'uomo alla guida del furgone è stato identificato, è stato per tutto il giorno in fuga, ma ora arriva la notizia della sua possibile uccisione in una sparatoria alla periferia di Berlino. Cominciamo dalla cronaca, naturalmente nel paese si moltiplicano anche le reazioni, le riflessioni di natura politica, ma cominciamo dalle ultimissime novità. Buonasera Alessandro Ricci.
1: Sì, buonasera. Come stavate già dicendo, Abdul B, il 21enne che ieri si è lanciato con un furgone sulla folla al Pride di Berlino, è stato ucciso circa un'ora fa, secondo i media tedeschi, in un'operazione della SEC, le forze speciali tedesche, nel quartiere di Spandau a Berlino. La ricerca è durata tutto circa 22 ore da quando è avvenuto il fatto, e durante la giornata si sono arrivate diverse notizie, in particolare che ci fosse un complice e sarebbe stata arrestata una persona di origine iraniana. Al momento però non ci sono altre notizie sulla possibilità di un complice, ma ci sono notizie su come si è svolto l'attacco, ossia Abdullah si sarebbe lanciato in una zona che non era protetta dal cordone di polizia ad alta velocità, circa 80 km orari, sulle persone che avevano preso parte al Pride che stava quasi finendo, e poi sarebbe sceso, con, secondo alcuni testimoni, con un macete o un coltello, e avrebbe colpito alcune persone, ma questo è ancora da confermare.
0: Così come la matrice, il ministro degli interni oggi ha parlato di matrice islamista, anche su questo in giornata si sono rincorse notizie.
1: Sì, si sono rincorse molto le notizie, ma al momento sembra confermato. Il ministro Dobrindt conferma che la radice è islamista, anche perché si è guardato il passato di Abdul Balaout, si è visto che il 21enne cittadino tedesco di origine libanese si era trasferito in Libano per andare in Siria ed unirsi all'ISIS. Era stato rispedito in Germania in quanto cittadino tedesco, e in Germania aveva ricevuto una condanna a 1 anno e 10 mesi per aver programmato un attacco che avrebbe minacciato lo Stato. Parliamo di marzo 2026. In questo periodo quindi Abdul entra in un programma di deradicalizzazione e in libertà vigilata parziale, e quindi ci sono molte polemiche, ossia ancora una volta, perché era già successo in altre occasioni, un personaggio che era all'attenzione delle forze di polizia tedesche è sfuggito al controllo e ha commesso un atto terroristico.
0: Oggi il cancelliere Merz si è recato poco fa, questo pomeriggio, sul luogo dell'attentato, ha parlato dell'unione, della libertà da difendere. Ci sono altre reazioni, immagino che non sia l'unica in un paese che, anche lo ricordiamo, vede in costante ascesa l'estrema destra dell'AfD. Ci sono altre reazioni che ci vuoi segnalare, poi ti lascio.
1: Sì, quella di Merz non è l'unica, c'è anche Lars Klingbeil, il vicepresidente, il vicecancelliere in carica a Spedelice, che non c'è spazio per il terrorismo, dall'altra parte c'è chiaramente Alternative für Deutschland che spinge sulla parola rimigrazione, e molti fanno notare che però Abdul Ballaut era un cittadino tedesco, e su questo AfD rilancia dicendo che il problema sarebbero tutti gli immigrati, anche quelli di seconda generazione. Quindi molto probabilmente Alternative für Deutschland utilizzerà questo attacco terroristico a fini politici per le prossime elezioni che si terranno in Sassonia-Anhalt, in Mecklenburgo, von Pomerania anteriore e a Berlino il 22 settembre.
0: Alessandro Ricci, ti ringrazio.
1: Buonasera.
0: Buona serata. Adesso gli incendi in Europa, nella regione francese della Gironda. La prefettura ha avvisato gli oltre 220.000 evacuati per gli incendi che non potranno fare ritorno alle proprie case prima della metà della prossima settimana. Il rogo resta fuori controllo. Da martedì si attende un nuovo rialzo delle temperature. L'incendio lambisce la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux. In Spagna invece al rogo che da giorni minaccia la regione di Madrid si è aggiunto oggi un nuovo incendio sulla costa orientale a Valencia. È stato necessario evacuare circa 15.000 persone. Anche in Italia oggi si registrano alcuni incendi, seppure più contenuti, nel Basso Molise, nel Gargano, sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Dopo le grandi ondate di calore dunque arrivano gli incendi, la cui estensione e gravità è in crescita anche a causa del riscaldamento globale. Sentiamo Lorenzo Tecleme, giornalista ambientale.
2: C'è un libro di qualche anno fa di un climatologo e un diplomatico, Mastroianni e Pesini, che si intitolava L'equazione del disastro. Secondo me è un'immagine che vale la pena tirare fuori. Perché succedono gli incendi? Non c'è mai una risposta unica, non c'è un fattore unico, c'è un'equazione fatta da tanti elementi. C'è l'elemento in qualche modo naturale, che è sempre successo, gli incendi fanno parte della storia europea e mediterranea. C'è l'elemento abbandono dei territori. Questa cosa è un tema in cui in Spagna si discute molto, ma è anche un tema del nostro mezzogiorno, ad esempio. C'è il tema poi dei tagli dell'austerity europea, che ha lasciato ad esempio un servizio di pompieri, di prevenzione, più debole che in passato. Giusto un mese fa Bloomberg aveva fatto un pezzo in cui aveva raccolto le voci dei pompieri europei che dicevano: guardate che non siamo pronti agli incendi che arriveranno. Gli incendi sono arrivati ed effettivamente non eravamo pronti, i pompieri non erano abbastanza preparati, equipaggiati, eccetera eccetera. E poi c'è l'elemento climatico. Non è un caso se questi incendi eccezionali arrivano dopo le ondate di calore eccezionali. Di nuovo, le alte temperature non sono una novità assoluta, ci sono sempre state, ma dico numeri a caso, ma per intenderci, se prima una certa temperatura si raggiungeva 5 giorni all'anno, ora invece si raggiunge 15 giorni all'anno, è chiaro che c'è il triplo del tempo perché si sviluppino condizioni adatte alla grande proliferazione degli incendi. Quindi questi elementi, abbandono delle zone rurali, servizi di emergenza che non sempre funzionano come dovrebbero, e crisi climatica che fa da grande moltiplicatore, portano a quello che stiamo vedendo, una stagione degli incendi di cui ancora non abbiamo i numeri, ma che è sicuramente preoccupante.
0: L'Iran conferma la pausa dei raid statunitensi, di conseguenza della propria rappresaglia contro i paesi vicini, e comunica al Pakistan di essere disponibile a continuare i negoziati, però promette un'espansione del conflitto se i raid dovessero ricominciare. L'Iran è pronto a punire severamente il nemico israelo-americano qualora si rendesse protagonista di azioni rischiose, così si legge in una dichiarazione del vicepresidente del Parlamento. Da 48 ore gli Stati Uniti hanno infatti smesso di colpire il paese nonostante l'assenza di una tregua formale. Sentiamo da New York il servizio di Davide Mamone.
3: Donald Trump frena almeno per ora un'ulteriore escalation militare contro l'Iran. Secondo il New York Times, il presidente avrebbe congelato i piani per intensificare i bombardamenti dopo un confronto con i vertici militari e i principali consiglieri della Casa Bianca. A preoccupare il Pentagono è soprattutto il rapido consumo dei missili intercettori Patriot, fondamentali per difendere le basi americane e gli alleati nella regione. Una preoccupazione resa ancora più concreta dall'attacco della scorsa settimana in Giordania, dove 3 soldati statunitensi sono stati uccisi dopo che un missile iraniano è riuscito a superare le difese aeree americane. Oltre all'aspetto militare, la Casa Bianca teme anche un allargamento del conflitto, possibili ritorsioni contro gli alleati in Golfo, nuove tensioni sui mercati energetici e un'ulteriore crisi umanitaria nella regione. Trump continua a sostenere di preferire una soluzione diplomatica, pur ribadendo che tutte le opzioni restano sul tavolo, ma secondo diversi funzionari americani citati al New York Times, un'ulteriore offensiva rischierebbe di ottenere l'effetto opposto, rafforzare la leadership iraniana e allontanare ancora di più qualsiasi possibilità di riportare Teheran al tavolo dei negoziati. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: Il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato per la prima volta l'ingresso del Board of Peace nella striscia di Gaza. Il contestato organo, voluto e guidato da Donald Trump, potrà dunque iniziare a costruire delle strutture temporanee dei campi profughi nella zona di Rafah. Per entrare nella zona i Gazawi dovranno dimostrare, non è ancora chiaro in che modo e a chi, di non essere connessi in alcun modo ad Hamas. Il voto è arrivato 2 giorni prima dell'incontro tra Trump e il premier israeliano Netanyahu, previsto per martedì a Washington. Coloni ed esercito israeliano nel frattempo hanno continuato anche oggi la loro rappresaglia contro i villaggi palestinesi dopo la sparatoria dello scorso venerdì. Sono state arrestate decine di persone. I coloni hanno dato fuoco a case, campi, automobili e a 2 moschee. Sentiamo la testimonianza dalla Cisgiordania di una cooperante italiana che ha chiesto, per motivi di sicurezza, di rimanere anonima.
4: Si vede un'escalation a vari livelli. Purtroppo dopo i fatti vicino a Nablus sono aumentate le restrizioni, le violenze, gli attacchi da parte dei coloni soprattutto, come sempre spalleggiati dall'IDF, dall'esercito. Abbiamo visto l'esercito lanciare gas lacrimogeni vicino a una scuola, abbiamo visto i coloni farsi sempre più aggressivi e pesanti con le popolazioni, con le comunità dove stiamo. Quindi, come dire, l'escalation è a tutti i livelli. Molte città sono state chiuse, i checkpoint, le entrate sono state chiuse per molto tempo, dozzine di persone sono state arrestate in diverse comunità della Cisgiordania, ci sono stati altri feriti, in particolare nella zona di Nablus sono stati arrestati anche qui, mi sembra, 50 di persone. La reazione che io vedo dagli abitanti palestinesi è una reazione di grande impotenza, ma anche di grande poi coesione nella loro resistenza quotidiana, nel loro sumud, che significa soprattutto, come dire, non abbandonare i luoghi in cui stanno, presidiare il territorio, non rinunciare alla loro vita.
0: Adesso andiamo a Bologna, al Pilastro, il quartiere dove una settimana fa, la scorsa domenica, Abderrahim Fakir è morto durante un intervento della polizia. Il quartiere e le associazioni che lo animano oggi si sono dati di nuovo appuntamento in piazza. Dopo gli scontri in centro della scorsa domenica, la questura aveva fatto filtrare di avere predisposto uno schieramento di polizia e carabinieri significativo. Vediamo allora come sta andando. Alessandro Canella è il direttore di Radio Fujiko. Alessandro, buonasera.
5: Sì, buonasera, mi trovo al Pilastro dove alle 18 la comunità del Rione e le persone solidali della città si sono date un nuovo appuntamento per ricordare Abderrahim Fakir a una settimana esatta della sua morte. In realtà è stata una settimana intensa e quasi ogni giorno c'è stato almeno un'iniziativa per non far spegnere i riflettori e chiedere verità e giustizia, ma anche per chiedere la revoca dello scudo penale per i poliziotti coinvolti nella sua morte. La cosa che colpisce nella manifestazione di oggi, che è stata definita una marcia popolare, è che nelle grafiche di convocazione è stata presentata a caratteri maiuscoli con la parola pacifica, un messaggio ribadito anche in piazza dalla comunità marocchina: siamo qui in pace e vogliamo giustizia per il nostro fratello. Un segnale che anche nelle realtà sociali è iniziata una riflessione sulla strumentalizzazione politica che spesso a destra viene fatta su ciò che accade in piazza. Del resto di polizia oggi al Pilastro non si vede l'ombra. In settimana è stata lanciata da Yusra Fakir, la nipote della vittima, anche una raccolta fondi solidale per le spese legali. La famiglia sembra essere consapevole di dover condurre una battaglia in stile Davide contro Golia. Qui al Pilastro oggi ci sono almeno 2000 persone, nonostante il tempo incerto, il periodo estivo. Così era stato a ritroso anche mercoledì scorso a un'assemblea pubblica e ovviamente ancora di più lunedì nella manifestazione al centro delle polemiche. È un segnale che Bologna non accetta che la morte di Fakir venga archiviata in fretta come vorrebbe il governo Meloni. Da Bologna, Alessandro Canella per Popolare Network.
0: Grazie anche ad Alessandro Canella. Adesso la politica. Per la maggioranza di governo inizia domani una settimana complicata. Al Senato comincia la discussione su legge elettorale, giustizia e intercettazioni, mentre giovedì a Montecitorio è previsto il voto sulle chat di Del Mastro, con l'opposizione intenzionata a chiedere il voto segreto nella speranza di creare un altro incidente. Poi il governo deve trovare la quadra su un decreto per alleviare il caro carburanti. La questione con le casse vuote non è di facile soluzione. L'Italia sconta un drammatico ritardo sulla mobilità verde. Carlo Alberto Carnevale Maffè, un economista della Bocconi di Milano.
6: Le accise sono una forma di prelievo fiscale storica, ma la loro rimozione ha un effetto regressivo. Ricordiamo che togliere le accise alla benzina premia quelli con la Porsche e punisce quelli con la Panda, paradossalmente, perché è un'operazione che in realtà aiuta fiscalmente quelli che consumano più benzina. In realtà la scelta di ridurre l'accise sulla benzina in un contesto in cui la crisi è lato offerta e non lato domanda, non è una scelta intelligente. Il governo se ne accorge tardi, perché il governo ha la responsabilità, questo come tutti gli altri prima, sulla scarsa indipendenza energetica dell'Italia. L'Italia è ultima in Europa nell'adozione delle auto elettriche. Ricordo che le auto elettriche non vanno a benzina ma vanno col kilowattora. Poi che noi abbiamo il kilowattora più caro d'Europa è un altro problema, perché siamo ancora dipendenti dal gas. Non abbiamo installato abbastanza rinnovabili e, fatemelo dire con estrema franchezza, abbiamo una posizione molto ambigua sul nucleare. Finché siamo ricattati da sceicchi o da autocrati, noi saremo di fronte a temi di inflazione da energia. Questo è il tema vero. E ricordo che l'inflazione è la peggiore tassa possibile, che pulisce esattamente le fasce più deboli del reddito.
0: I teatri condominiali dell'Italia centrale, patrimonio dell'umanità, UNESCO. La decisione è arrivata nell'ambito della riunione del comitato che è in corso in questi giorni in Corea del Sud. Il riconoscimento riguarda 10 teatri, la maggior parte dei quali si trovano nelle Marche. Sentiamo Ira Rubini.
7: Il grande patrimonio artistico e culturale italiano, da qualunque parte lo si prenda, non può che fornire quasi infiniti spunti per un riconoscimento UNESCO. Ma è la scelta che diversi governi compiono nel proporre le candidature di ciò che deve ottenerlo, che rappresenta lo zeitgeist, lo spirito del tempo. I teatri condominiali furono un modello culturale che si diffuse tra il XVIII e il XIX secolo nei borghi dell'Italia centrale e che fece uscire lo spettacolo dai palazzi nobiliari e dalle istituzioni religiose, dove era destinato a pochi, portandolo fra la gente per iniziativa di notabili e amministratori locali. Un fenomeno virtuoso e giustamente riconosciuto dall'UNESCO. In passato l'attuale governo aveva già provato, stavolta in sede parlamentare, a far dichiarare monumenti nazionali molti teatri comunali, ma la lista compilata seguiva criteri così sgangherati che le vivaci critiche suscitate avevano fatto naufragare l'iniziativa. Quella dei teatri condominiali, più circoscritta nello spazio e nel tempo, proposta dal governatore delle Marche Acquaroli di Fratelli d'Italia, ha avuto più fortuna. Ma perché il governo ci tiene tanto a monumentalizzare i teatri? A uno sguardo più attento, la scelta conferma la direzione da tempo intrapresa in ambito culturale, recupero delle glorie passate e della tradizione, in un'operazione nostalgia dal sapore patriottico anche quando è regionale. Ma le vere domande sono: che fondi saranno destinati ai teatri in oggetto e per farci cosa? Per ricreare davvero una comunità culturale locale o per calare dall'alto qualche direzione artistica condiscendente? Per favorire il teatro contemporaneo, che in questi ultimi anni è stato fortemente penalizzato, o per creare stagioni mummificate? Forse è il caso di riparlarne fra un po'.
0: Diciannove e quarantasette minuti, è tutto per questa edizione del giornale curata da Diana Santini e Virginia Platini. A tutti voi grazie per l'ascolto, le notizie tornano alle 22:30 e buona serata.
8: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
9: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
10: Popolare Network.
11: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te. You know the hardest thing.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un saluto a tutti voi, buona serata. La circolazione al momento si presenta regolare lungo l'intera rete stradale della regione. Vi ricordiamo quindi che sino alle 22 di questa sera sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezza. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
1: E ora pubblicità.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
0: È tempo di 5 per 1000.
3: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio TV.
4: 1. È vicina ai territori.
5: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
6: 2. È comunitaria.
7: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
8: 3. È gratuita.
9: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
10: 4. È plurale.
11: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
12: 5. È culturale.
13: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Penso io.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

che ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te. Senza

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

serie TV da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.